pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora prevalenza di cielo sereno, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo Canale di Sardegna e Ionio Meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

con i tetti a scaglie grigie, si rincorrono gli odori, i colori e le puttane. Nel gran ventre del paese ci son posti che sono strani.

sulla strada che va al porto. Dopo un arco c'è una piazza, sempre piena di bambini, qualche gatto e un buco comprà. Tra un negozio di bottoni e un tizio che si fa, c'è un ufficio.

sorriso di mio padre ed il canto di un amico. Voglio indietro i miei 20 anni e le speranze in più. Voglio l'albero dei come e dei perché.

i pensieri. Lascio lì i miei vent'anni, i capelli e i sogni in più. Mi va bene rimanere con quello che ho. Torno a casa, apro la porta e ci sei tu. E ci sei tu.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Un anno in un'ora, mi ritorni in mente. I protagonisti, gli eventi e naturalmente la musica di un anno. Oggi 2023, 4 gennaio, Novellara. Viene confermato che il corpo ritrovato il 18 novembre 2022 è quello di Samana Bass, la 17enne scomparsa nella notte dell'aprile del 2021. Il 19 dicembre 2023 il papà in primo grado viene condannato all'ergastolo. 8 gennaio, Brasilia. Migliaia di sostenitori dell'ex presidente Bolsonaro assaltano la sede del Congresso nazionale. 16 gennaio, Palermo, viene catturato dopo 30 anni di latitanza Matteo Messina Denaro dai ROS. Morirà in carcere il 25 settembre del 2023. 6 febbraio, in Turchia un terremoto magnitudo 7.9 causa la morte di 55.000 persone e il ferimento di oltre 120.000 nelle zone di confine con la Siria. Il 25 febbraio un'imbarcazione partita dalla Turchia con 180 migranti naufraga presso Steccato di Cutro in Calabria. Le vittime accertate sono 94 e i dispersi 11. Haley Schlein viene eletta come segretario del Partito Democratico a febbraio del 2023. 17 marzo, AIA, Vladimir Putin è colpito da un mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale per l'invasione dell'Ucraina avvenuta il 24 febbraio del 2022. Siamo a maggio. Tra il 2 e il 17 maggio in Romagna alluvioni disastrose causano 17 morti e decine di migliaia di sfollati. Il 6 maggio re Carlo III viene incoronato a Westminster in una cerimonia durata circa 2 ore e seguita in tutto il mondo. 7 giugno, Papa Francesco viene operato all'intestino al Policlinico Gemelli. L'intervento va bene e dura circa 3 ore. 12 giugno a Milano muore Silvio Berlusconi. Aveva 86 anni. 2 giorni dopo vengono celebrati i funerali di Stato nel Duomo di Milano alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 23 luglio 2023 Patrick Zaki torna in Italia. L'attivista egiziano e studente dell'Università di Bologna era in carcere al Cairo dal 7 febbraio del 2020. 15 settembre, la tempesta Daniel causa migliaia di vittime a Derna, siamo in Libia, dove crollano 2 dighe. 6 settembre, un MB-339 delle Frecce Tricolori al decollo precipita sull'aeroporto di Torino Caselle, colpendo un'auto su cui stava viaggiando una famiglia. Muore Laura, aveva 5 anni. Il 7 ottobre i miliziani di Hamas escono dalla striscia di Gaza e trucidano 1.300 civili israeliani, donne e bambini compresi. Circa 250 israeliani vengono presi in ostaggio. 2-3 novembre, in Toscana, alluvione provoca 9 morti, centinaia di sfollati, ingentissimi danni. 11 novembre, Giulia Cecchettin, 22 anni, viene uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, di 21 anni. Il cadavere viene ritrovato il 18 dicembre nei boschi in provincia di Pordenone. Siamo arrivati a dicembre. Il 10, Javier Milei è il nuovo presidente dell'Argentina, il leader del partito sovranista. Un'occhiata anche allo sport, il calcio. Il campionato 2022-2023 ha visto trionfare il Napoli. Il suo è il terzo titolo a distanza di 33 anni dall'ultimo successo. Il 2023 è certamente da annoverare come l'anno del tennis per l'Italia, che è tornata sul tetto del mondo. L'exploit di Jannik Sinner, che ha chiuso l'anno al quarto posto nel ranking ATP, che ha guidato gli azzurri verso la storica vittoria in Coppa Davis, la seconda vittoria di sempre per il team italiano dopo quella del 76. Allora ricordiamolo questo quintetto, oltre a Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. E dallo sport al Festival di Sanremo, 73esimo festival, direttore artistico e conduttore per la quarta volta Amadeus, vince Marco Mengoni con 2 vite. Secondo posto Lazza, Cenere, e al terzo posto Mr. Rain, Supereroi. Dalla letteratura alla politica, dall'arte all'informatica, il 2023 è stato un anno di perdite significative per l'Italia e per il resto del mondo. Tra queste troviamo la scrittrice e attivista Michela Murgia, morta a 51 anni, Andrea Purgatori, il giornalista, e poi grande Maurizio Costanzo ci ha lasciato, lo scrittore Milan Kundera, e poi vogliamo ricordare anche la scomparsa di Silvio Berlusconi. Dal mondo dello spettacolo, Matthew Perry, Tina Turner, la grande artista, Ryan O'Neill, Gianluca Vialli, un punto di riferimento dello sport, ci ha salutato anche Gina Lollobrigida, Toto Cutugno e Sinead O'Connor. Adesso la musica di un anno, mi ritorna in mente, torna domani.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. sei in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: La responsabilità delle persone sole, una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive, appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
2: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora prevalenza di cielo sereno, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo Canale di Sardegna e Ionio Meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. We'll be right back.

0: chi è?
1: Andò a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Ah, oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.

0: che grida e fa i versi da quella finestra.
1: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
2: Quali accordi?

0: tutta la strada.
1: Cosa c'è?
0: Sono tre col forcone.
1: Ah, vabbè.

0: adesso sei.
1: L'ho preso e non l'ho mollato.
0: A Fabio Seminore. No, adesso.
1: Fatto

gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

guerra dei numeri, che speranze a noi deboli, forse brillano giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice

Buongiorno, buongiorno amici, buon giovedì a tutti. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio tutta italiana con Mattina tutta italiana estate. Cominciamo ufficialmente le nostre 2 ore e mezza insieme. Infatti vi terrò compagnia da adesso, che sono le 7:30, fino alle ore 10. Il nostro, poi ve lo ricordo sempre, è un appuntamento quotidiano. Io vi aspetto tutti i giorni, da lunedì a venerdì, sempre allo stesso orario, con tante notizie, tante curiosità e soprattutto la nostra buona, ma che dico, la nostra ottima musica italiana. La puntata poi di questa mattina, giovedì 8 di luglio, sarà come sempre ricchissima. Parleremo di tante cose, tante notizie molto interessanti ed eventi ai quali poter partecipare, mentre nella seconda ora proprio entreremo nel vivo della puntata di oggi, perché l'argomento sarà veramente molto simpatico. Io spero che vi possa piacere, vi possa interessare anche a voi. Non vi spoilerò niente, perché non possiamo già cominciare con gli spoiler di questa prima mattina, ma tra poco capirete tutto. Tra l'altro abbiamo anche una notizia esclusivissima da dire oggi, perché nella giornata di giovedì, di 9 luglio, proprio di oggi, si svolgerà un evento importantissimo per noi. Infatti proprio nella nostra sede in via Siago 10, nella sala A, ci sarà la presentazione della nuova stagione dei podcast original e delle radio digitali della RAI. Un evento tra conferme, nuovi progetti editoriali, grandi protagonisti, istituzioni e racconti che guardano al futuro dell'ascolto. E noi ovviamente come radio ve lo racconteremo anche sui nostri social. Lì faremo un sacco di spoiler, tante storie, tanti post. Quindi vi ricordo sempre che potete seguirci anche e soprattutto sui nostri canali social. Lì troverete sicuramente dei contenuti inediti. Condividiamo tutta la nostra quotidianità in radio, vi raccontiamo gli eventi ai quali appunto partecipiamo, andiamo, e potrete anche scoprire quali saranno poi i nostri prossimi ospiti che verranno qui in trasmissione nei nostri studi. Vi ricordo inoltre che potete ascoltarci tramite DAB comodamente in macchina o tramite la nostra fantastica applicazione completamente gratuita Rai Play Sound. Lì trovate tantissimi contenuti, i nostri podcast original e poi trovate noi, la vostra radio preferita. È vero che siamo la vostra radio preferita? Spero di sì. Intanto cominciate a scrivermi come è andato questo risveglio di giovedì 9 di luglio. 334 60 45 640, noi cominciamo a ballare con i Pinguini Tattici Nucleari.

che vibes dei giornalisti qui su Rai Radio tutta italiana. Cominciamo con loro il nostro buongiorno tutto italiano, 7:40, e direi di cominciare ufficialmente le nostre 2 ore e mezza insieme. Come state, amici? Come è iniziato il vostro risveglio questo giovedì? Che sapore ha questo giovedì? È partito bene, è partito male? Raccontiamoci un po'. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono, però come vi dico sempre potete scriverci anche sui nostri social, se magari vi è più comodo un messaggio in DM, noi tanto ve lo leggiamo in tempo reale, giuro. Allora, giustamente, visto che io vi chiedo la vostra di mattinata, come si è iniziata, si è iniziata bene o iniziata male, mi sembra giusto che ve la racconti io. E allora, premessa, è cominciata, devo dire, meglio rispetto a ieri. Ieri ero proprio addormentata, oggi diciamo che va meglio. Possiamo dire che mi sto ufficialmente abituando a questi nuovi orari, ecco, super mattinieri delle 5 di mattina. E poi, ragazzi, onestamente mi piace così tanto fare la radio che mi sveglierei anche alle 4 di notte, ecco, sono sincera. E poi devo dire che arrivare anche in Rai così presto la mattina ha tanti lati positivi, come il poco traffico, ci metto veramente pochissimo ad arrivare rispetto magari se partissi verso le 8, lì in cui avevo tutto il traffico me lo beccherei, visto che parto alle 6. No, c'è molta meno gente in giro, poi soprattutto d'estate, che il traffico a prescindere va a diminuire. E poi, ragazzi, è una cosa che io mi emoziono proprio, super emozionante, sono gli innumerevoli parcheggi che si trovano, cioè quando arrivo io me lo scelgo proprio, tipo faccio no, questo è troppo lontano, questo non mi convince, qui devo girare con la rotatoria, quindi è troppo così, e perdo penso almeno 20 minuti per scegliere il parcheggio, poi mi do una mossa perché sennò da che ero in anticipo divento il ritardo per arrivare da voi per cominciare la nostra magnifica diretta. Comunque fatemi sapere se sono l'unica che si emoziona quando trovo un parcheggio o se la strana sono io. E nel mentre che aspetto che mi raccontiate un pochino come è partita anche la vostra di mattinata, cominciamo con le notizie più curiose. Ieri ci eravamo lasciati con una domanda alla quale poi non abbiamo dato seguito perché è arrivato l'ospite, insomma abbiamo perso le fila. Questa mattina invece le riprendiamo, anche perché i vostri messaggi erano veramente tanti, quindi li riprenderemo anche quelli. In ogni caso la domanda era: ma voi riuscite a capire in che giorno e in che ora precisa siete veramente felici, siete più felici? Beh, se non lo sapete non vi preoccupate, perché ce lo dice la scienza. Noi comunque continuiamo sempre a ballare perché adesso arriva Irama con Cabana qui su Rai Radio tutta italiana. Noi ci risentiamo tra pochissimo.

Tuca Macarena Baby K qui su Rai Radio tutta italiana, e devo dire che alle 7:48 sentirla in cuffia, ragazzi, la carica che trasmette Baby K è imparagonabile a qualsiasi altro cantante, secondo me. Poi non lo so, anche lei è, penso che sia la regina indiscussa delle hit estive, è una garanzia. Ogni anno quando fa uscire una nuova canzone automaticamente diventerà una super hit ascoltatissima durante l'estate. Allora, sono altrettanto numerosi i vostri messaggi che mi state mandando, e visto che insomma è prestissimo, siete già belli attivi, belli carichi, bravi, così io voglio, cominciamo questa giornata con il mood giusto. Andiamo a leggerne subito qualcuno. Allora Elisabetta ci scrive: ciao Chiara, buongiorno. La mattina l'unica cosa che non può mai mancare nella mia macchina sei tu e Rai Radio tutta italiana. Ma grazie infinite Elisabetta, brava, così anzi fammi sapere se ci stai ascoltando tramite la nostra applicazione Rai Play Sound oppure in DAB, così che sono curiosa di capire una cosa. Poi Vincenzo, un altro nostro ascoltatore, ci scrive: buongiorno Chiara, allora secondo me il momento, ah sì, perché ci ha risposto alla domanda di prima, il momento dove siamo più felici è tipo il venerdì sera, quando finalmente la settimana è finita e mi posso rilassare, magari, oppure esco con i miei amici o opto per puro relax a casa mia. Bravo Vincenzo, come ti capisco, vorrei rilassarmi anch'io. Per me il venerdì sera è fantastico, poi se esco o meno quello dipende un po' dal mood che ho in quel giorno particolare. Se mi sento di uscire esco, ovviamente, ma molto spesso con le mie amiche andiamo a cena fuori, quindi insomma è carina la situazione, no, che si crea. Però secondo me c'è un grandissimo e gigantesco ma, perché sì, sono bellissime le serate che fai con i tuoi amici fuori, vai a bere una cosa, vai a fare un dopo cena, vai in un locale a ballare, però volete mettere le serate nel pieno comfort di casa tua? Secondo me non si battono neanche con la migliore uscita organizzata, secondo me no. Però questo è un altro discorso, non so se voi siete d'accordo più con me o con Vincenzo. Fatemi sapere, 334 60 45 640, così continuiamo a interagire e continuate anche a rispondermi a questa fatidica domanda, se sapete in che giorno e a che ora voi siete più felici, perché c'è proprio uno studio che ci va a dare una risposta. E da una superficiale occhiata che sto dando ai vostri messaggi, non state indovinando, non è così scontata la risposta e potrebbe anche sorprendervi. Non so se riuscirete a indovinare, provateci ancora. Nel frattempo, Fra Quintali con Aranciata qui su Rai Radio tutta italiana.

0: Disco Rai, la musica scelta.
1: Seconda parte di Disco Rai Daily e seconda parte dell'almanacco musicale, poi con una sorpresa. Nel 2004 Neck lancia il singolo L'anno Zero, il 9 luglio del 2015 Raff incide Eclissi Totale, nel 2017 Benji e Fede con Annalisa debuttano nella top 10 di Ruano con Tutto per una ragione, poi il boom di Annalisa arriverà più là, nel 2019 debutta in radio Parliamo di Luque, mentre nel 2021 la rappresentante di Lista pubblica il singolo Diva. Nel 2020, in pieno Covid, Gemelli, l'album di Ernia, è certificato disco d'oro ed è l'album di Superclassico. Noi invece abbiamo incontrato Ernia più di qualche volta quest'anno, iniziando proprio da settembre. Sono uno dei primi ospiti di Disco Rai e ci siamo portati fortuna a vicenda. Per Soldi per Amore è un disco che ha raggiunto il doppio platino, ma secondo me può fare ancora molto. Definito disco intimista, in realtà anche dal vivo ha una forza incredibile. Quindi riascoltiamo questo straccio di intervista. Quando a settembre parlavamo comunque nell'intervista di Berlino, uno dei brani che mi era piaciuto veramente moltissimo, è uno dei miei preferiti proprio dell'album, e poi è diventato qualche mese dopo il singolo. Io vi ricordo alcune date del tour di Ernia. Ieri sera è stato a Collegno, a Flower Festival, mentre il 16 luglio sarà a Caserta, il primo agosto sarà a Maiano, in provincia di Udine, il 2 agosto a Genova, l'11 agosto a Brescia e il 15 agosto a Red Valley Festival di Olbia, all'Olbia Arena. Ma insomma, vi lascio ad Ernia, soprattutto godete, per chi non ha ancora ascoltato Per Soldi e per Amore, insomma, godete di quest'album che è sicuramente uno dei migliori di questa annata 2025-2026.

0: Ci sono tutte piccole canzoni che sono anche il tipo dei cortometraggi, no? I tuoi genitori, il tuo amico in carcere. E poi posso dire quella che mi ha veramente commosso, io non aspettavo perché era verso la fine dell'album, ma è Berlino.
1: Grande.
0: Cioè, io ho visto questa Berlino in bianco e nero, vabbè, poi noi pensiamo sempre a Berlino in bianco e nero, non lo so perché, vabbè, passandoci, forse è normale.
2: No, penso che sia una sorta, per il film, per Il cielo sopra Berlino, penso sia una sorta di memoria collettiva, non so come si chiami, l'effetto Mandela, che tutti siamo tutti convinti di avere un ricordo in quella maniera, penso che sia per il film, sì.
0: E io che ho pensato un passo indietro a tua sorella, perché tu dici che lei corre, che cammina molto velocemente, mi sono un po' ritrovata anche nel rapporto con mio fratello, no? Perché tu dici, guarda, noi siamo prontissimi a fare le... cioè, se tu sentirai il bisogno, se capisci che in questo momento non stai risolvendo insomma la tua vita, io prendo e ti porto via, insomma, era quello il messaggio. Siccome ho lavorato tanti anni a Reitalia e c'è sempre questa cosa che gli italiani che vanno all'estero sono un po' Indiana Jones, che vanno alla conquista del mondo, no? Ma non è così, cioè sono pieni di dubbi, di incertezze.
2: No, anzi, certo, no, sicuramente. Guarda, una cosa che io dico sempre, che riconosco tantissimo mia sorella ha 3 anni meno di me, lei fa la fotografa, ha fatto un percorso totalmente diverso dal mio, si è laureata con 110 lodi all'Accademia di Belle Arti Milano, ha fatto una magistrale 110 lodi in fotografia ad Urbino, ha avuto un percorso accademico eccezionale, voleva fare la fotografa, sta facendo la fotografa, non ha mai accettato un aiuto da parte mia, mai. Anzi, quasi irritata quando io lavoro nel mondo dello spettacolo, i fotografi servono sempre in qualsiasi momento, lei ha proprio detto: io non voglio essere associata a te, io sono Claudia professione, io faccio il mio percorso a costo di mangiare pane e cipolle da qui ai prossimi 15 anni. E questa cosa per me è quasi commovente, da fratello maggiore è una dignità secondo me esemplare, dalla quale io stesso devo prendere esempio forse.

0: Disco Rai, la musica scelta.
1: E bentornati all'appuntamento daily con l'almanacco musicale con Disco Rai. Allora partiamo, 9 luglio 1965, Gianni Morandi è in cima alle classifiche con Se non avessi più te. Nel 1966, sempre il 9 luglio, gli Equipe 84 vincono il Cantagiro con il brano Io e mente te. Nel 1979 i Pooh pubblicano il singolo Notte a sorpresa, mentre nel 1998 ci lascia troppo presto il bassista dei Mattia Bazar, Aldo Stellini. Nel 1999 invece è l'anno di Per te, la canzone di Jovanotti, che è in vetta alle classifiche proprio il 9 luglio, mentre nel 1982 primo in classifica con questa canzone c'è Miguel Bosé ed è Bravi ragazzi.

Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 8:14, noi siamo tornati in diretta, anzi facciamo un ringraziamento particolare alla nostra collega Maria Cristina Zoppa per i suoi preziosissimi contributi di Disco Rai, che ci aiuta, ecco, a conoscere ancora meglio i protagonisti della musica italiana. E noi intanto continuiamo, perché i messaggi sono tantissimi questa mattina. Con questo indovinello vi ho proprio vi ho stregato un pochino, adesso dovete riuscire a indovinare. E per chi si fosse collegato in questo momento, raccontiamo bene questa prima notizia, perché uno studio effettuato da una università di Londra ha capito proprio il momento esatto, l'ora e il giorno della settimana dove siamo più felici. E la domanda infatti è questa: voi sapreste indovinarlo? Sapreste dirmi qual è proprio questo momento in particolare? E non state indovinando del tutto. Vediamo un po' se c'è il messaggio che cercavo prima, me lo sono perso, mannaggia a me. Eccola qui, una nostra ascoltatrice ci ha scritto: ciao Chiara, secondo me il momento più felice è il sabato o la domenica. Dai, nel weekend siamo tutti felici. Penso di sì, Giulia. Penso di sì, anzi spero che siamo tutti felici. Però purtroppo non hai indovinato. Un altro nostro ascoltatore, Luca, ci ha scritto: ciao Chiara, innanzitutto ti dico che ti ascolto fisso tutte le mattine. Ma Luca, ma sei un grande! E per la domanda, allora, se non è nel weekend e neanche il venerdì sera, è per forza mercoledì, che siamo a metà settimana e pensiamo che stiamo già finendo e che tra due giorni ci riposiamo con il weekend. Ragazzi, non me ne vogliate, ma non state indovinando. Un'altra nostra ascoltatrice, Martina, ci ha scritto: ciao Chiara, allora penso di essere molto felice la mattina presto, quando riesco a svegliarmi verso le 6:30 e sapere di avere tutta la giornata a disposizione. Bene Martina, allora io innanzitutto vorrei avere la tua stessa determinazione nell'alzarmi presto e nel non pentirmi di essermi alzata presto. Però hai indovinato in parte, perché sì, vediamo cosa dice la scienza, perché se Martina ci ha scritto che è felice la mattina presto, è vero, però ci sono proprio degli orari, delle giornate in particolare. Vediamo un po' cosa dice questo studio, effettuato secondo una università di Londra. Il nostro buon umore ha dei veri e propri picchi durante la giornata e durante la settimana. Il momento dove siamo più felici in assoluto è la mattina presto del lunedì e del venerdì. Sempre in questo studio si è individuato un altro dato importante, ovvero che siamo felici soprattutto d'estate, perché durante questa stagione le persone tendono a sperimentare livelli più bassi di sintomi di depressione e di ansia, manifestando invece una maggiore soddisfazione per la vita. Ci sono anche ovviamente i momenti più tristi, però quelli ve li dico tra poco, perché adesso sta per arrivare una super girl che per forza ci deve mettere di buon umore.

0: Brash d'addio qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:22. Allora ragazzi, se mi sentite un po' con il fiatone così, perché nel backstage succedono determinate cose che voi non potete neanche immaginare, però sui nostri social ve le documentiamo, quindi se volete farvi qualche risata andate a seguirci anche lì, perché posso dire che non me l'aspettavo di dover anche correre. Tra l'altro stamattina mi sono messa anche i tacchi, ho detto vabbè, così dai siamo più carini, perché oggi c'è la presentazione, tutti i podcast eccetera, delle radio digitali, la Rai, ho detto ma sì, ci ho dovuto correre in questo momento. Però vedete, a fare un determinato stile di danza, perché io ho cominciato dallo scorso settembre a fare questo stile di danza particolare, che devi ballare su questi, diciamo, 8 centimetri di tacco. Vedete, è tornato utile, perché adesso ci so anche correre, va bene. Sempre in diretta qui su Radio Tutta Italiana, ci eravamo lasciati con la notizia di uno studio effettuato da un'università di Londra, il quale ha proprio individuato i momenti della giornata con l'orario preciso dove dovremmo in teoria essere più felici, e abbiamo detto che sarebbe la mattina presto del lunedì e del venerdì. Allora, io quando ho detto questa cosa il telefono della radio sta esplodendo di messaggi, sono tantissimi, quindi andiamo subito a leggere qualcuno. Marco ci scrive: ciao Chiara, secondo me lo studio non dice la verità. Ecco, perfetto. La mattina presto, ma chi è felice? Io sarei felice se mi potessi alzare tardi, tardissimo. Marco, ma io come ti capisco? Ma io mi sto svegliando tutti i giorni alle 5 per stare qui in radio, quindi sto dormendo tipo 2 ore a notte, sto aspettando il weekend solo per alzarmi tardi. Se posso essere sincera, l'ho detto tanto ormai. Invece Alessia ci scrive: ciao Chiara, secondo me lo studio è molto realistico. Ecco, vedete come anche le varie opinioni possono cambiare. Mi piace svegliarmi presto, in questo modo ho il tempo di fare più cose. Banalmente la mattina prima di andare al lavoro vado in palestra per allenarmi. Bravissima Alessia, questa è una cosa veramente molto bella. C'è stato un periodo in cui l'ho fatto anch'io, cioè prima di andare magari tipo all'università, così andavo ad allenarmi in palestra, poi per, insomma, a causa di un po' di cose ho spostato gli allenamenti verso il pomeriggio, anzi barra sera tardi. Comunque bravi, continuate a scriverci e a interagire. Ciao Ale, a interagire con noi. E cambiamo per un attimo discorso, parliamo adesso anche di un'altra notizia, perché se abbiamo capito, ecco, che il momento nel quale siamo più felici è la mattina del lunedì e del venerdì, mi sapete dire secondo voi qual è la città più felice del mondo? Vi do uno spoiler, così insomma stringiamo il cerchio, perché comunque il mondo è grande, e si trova nell'Europa del Nord.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Maledetto me, Fulminacci, qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:31. Posso dirvi che io in realtà, beh, sempre in maniera molto sincera, non ero tanto fan di Fulminacci, ma con questa canzone io me la sto ascoltando in loop, cioè finisce la rimetto così tutto il giorno. Comunque, amici, sempre in diretta qui su Rai Radio tutta italiana, io sono Chiara Caccioppoli e per questa mattina stiamo parlando di felicità. Ecco, oggi poi tra l'altro una giornata molto particolare per noi Rai, dopo vi racconterò meglio. Comunque sui social documenteremo tutta la giornata e la mia corsa di prima era proprio per fare queste cose sui social, quindi se lì volete farmi una bella risata trovate tutto quanto. Comunque, oggi appunto stiamo parlando di felicità perché appunto c'è stato questo studio effettuato dall'Università di Londra dove hanno individuato che i momenti più felici per noi dovrebbero essere la mattina presto del lunedì e del venerdì. Vi avevo anche lasciato una domanda: se sapreste dirmi quale sia la città più felice del mondo nel 2026, perché la risposta ci arriva dal nord dell'Europa. Però, prima di sapere quale sia la città, ascoltiamoci un bel vocale. Non parte il vocale. Ti pareva?
1: Di sicuro gli studiosi hanno studiato qualcosa, che la felicità dipende dal livello degli ormoni durante la giornata. Di sicuro.
0: Giusto.
1: Per me i momenti belli ce li dobbiamo creare noi. Io almeno lavoro molto per questo.
0: Brava.
1: Anche tipo una cosa semplice, quando vado a portare la merenda a mio nipotino a scuola, no? Quando esce da scuola. Oppure il giovedì che preparo la merenda per lui e i suoi amici calciatori, loro vanno a giocare a calcio e dopo arriva la merenda, insomma, per tutti. Per me quelli sono momenti indimenticabili e anche sereni.
0: Ma allora, no, io devo fare un ringraziamento speciale a questa nostra ascoltatrice, che è veramente un'ascoltatrice affettuosissima, affezionatissima alla radio, Teresa, si chiama Teresa, quindi io ti mando veramente un grandissimo bacio, Teresa, grazie infinite per ascoltarci tutte le mattine, ascoltarmi tutte le mattine, e è una cosa bellissima, anche preparare insomma la merenda per tuo nipote, è veramente una cosa molto bella, sei una bellissima persona, grazie per seguirci. Ok, allora adesso continuiamo perché appunto dobbiamo capire un po' qual è questa città più felice del mondo. Volendo, no, ci potremmo anche fare un pensiero sul trasferirci così velocemente. E ragazzi, pensate che questa città è Copenaghen, è ufficialmente la città più felice del mondo nel 2026. Avete presente infatti quella sensazione proprio di felicità che capisci, non si capisce bene da dove arrivi, no? A Copenaghen la chiamano qualità della vita, secondo infatti uno studio che si è basato su oltre 82 indicatori come ambiente, salute, economia, mobilità e inclusione urbana. La capitale danese svetta su tutte le altre città del mondo, del pianeta possiamo anche dire, per benessere collettivo ma anche soddisfazione quotidiana della gente. Non è una classifica qualsiasi, è piuttosto una valutazione, ecco, di come si vive davvero, considerando cose come la qualità dell'aria, i servizi pubblici, equilibrio tra lavoro e vita privata, accesso anche alla cultura e persino ci sono livelli bassissimi di stress. Insomma, Copenaghen ha battuto tutti i concorrenti agguerritissimi come ad esempio le città di Ginevra o anche di Helsinki. Oddio, però Helsinki, lo sai che non so se ci andai a vivere, onestamente è un po' troppo nord. Comunque Copenaghen si è confermata la città campione assoluta di felicità urbana nel 2026. E poi magari potresti anche chiedervi: e l'Italia c'è in questa classifica? Si è classificata? C'è qualche città italiana che si è classificata? Ve ne parliamo tra pochissimo. Intanto ci ascoltiamo M. Fabi Fibra con Antidroga.

Queste ragazzi sono le giuste vibes, io con questa canzone proprio vado direttamente in spiaggia, già mi immagino lì con un bel cocktail in mano sul lettino a sdraiarmi, a prendere il sole, a diventare più scura possibile, perché in questo momento la situazione abbronzatura fa veramente pena. Ma non è questo l'argomento del giorno, l'argomento del giorno infatti è la felicità. I vostri messaggi sono veramente tantissimi e tra poco li andremo a leggere, proprio tra pochissimo, e comunque vi state proprio scatenando, cioè sono le 8:41 ma siete già belli carichi per questa giornata. Se posso, io mi prenderei un briciolo di merito per gasarvi con l'ottima musica italiana che passiamo sempre solo qui su Rai Radio Tutta Italiana. In ogni caso, come vi dicevo all'inizio, oggi per noi è una giornata molto particolare, molto importante, perché si terrà proprio qui nella nostra sede in via Siago 10 la presentazione della nuova stagione dei podcast original e delle radio digitali della Rai, quindi c'è anche Rai Radio Tutta Italiana ovviamente. È un evento tra conferme, nuovi progetti editoriali, grandi protagonisti, istituzioni e racconti che guardano al futuro dell'ascolto, perché ovviamente i podcast stanno vivendo il loro momento di hype. Penso che chiunque abbia almeno ad oggi ascoltato un podcast, e devo dire che sull'applicazione di Rai Play Sound io ne ho trovati tantissimi e di molto interessanti. Quindi, come dico sempre, ovviamente seguiteci sui social, perché oggi andremo a raccontarvi questo evento nei minimi dettagli, tra stories, tra post, tra reel, quindi insomma se volete rimanere aggiornati su tutto quello che succederà in questa mattinata, i social sono proprio il posto giusto per farlo. E poi ovviamente scaricate la nostra applicazione Rai Play Sound, che è completamente gratuita, dove trovate tutte le nostre radio digitali. Ovviamente la vostra preferita deve essere Rai Radio Tutta Italiana, non mi fate scherzi, però ovviamente trovate anche dei podcast molto interessanti. Io mi li ascolto o quando sono in macchina, per esempio è fantastico, oppure quando sono, magari devo fare delle passeggiate lunghe, mi porto le cuffiette, rigorosamente senza filo, perché quelle cuffie mi danno fastidio davvero a Gen Z, io adotto quelle. E bene, in una passeggiata proprio così in un parco, proprio nel chill totale, mi rilasso e mi ascolto un bel podcast, quindi è da provare, è da provare. In ogni caso, ci eravamo anche lasciati con questo punto interrogativo, perché dopo aver parlato anche della situazione molto positiva che si respira nella capitale della Danimarca, a Copenaghen, guardiamo adesso all'Italia, ovviamente con tutt'altra situazione. Infatti nessuna città italiana purtroppo si è classificata nella top 50 mondiale della felicità urbana. Per trovare le primissime città italiane bisogna scorrere parecchio in basso nella classifica. Troviamo per esempio Bologna al 73esimo posto, seguita poi da Parma e Milano, che si piazzano 70esime. Sicuramente è un dato che fa riflettere, cioè questa è la premessa che dobbiamo per forza dire. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, sono molto curiosa della vostra opinione in questo campo soprattutto. E poi, se posso essere sempre sincera, come lo siamo sempre, non pensavo che si potesse classificare Milano, perché io poi ci ho anche vissuto, mi sono trasferita per qualche mese su a Milano e devo dire che mi sono bastati per decidere che non era proprio la città che faceva per me, ma non tanto chissà che succedeva a Milano, però non lo so, proprio l'energia che trasmette quella città. 334 60 45 640, scrivetemi cosa ne pensate assolutamente, anche perché tra poco vi dirò anche un segreto, il segreto della felicità dei danesi. Ma come fanno questi a essere così felici? Tra poco ne parleremo. Nel frattempo Sfera Ebbasta mi fa impazzire.

Annalisa Maschio qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 8:52. Tra l'altro abbiamo anche delle notizie proprio fresche, nuove su Annalisa, perché in una sua recente intervista ha dichiarato che a Stefano De Martino non presenterà nessun tipo di brano, non vorrà neanche gareggiare, ecco, per essere scelta per andare poi a Sanremo 2027. Lei adesso si sta concentrando

sui suoi concerti che ci saranno tra, penso, un anno, forse la prossima estate, proprio a Milano. Quindi purtroppo non la vedremo a Sanremo. Peccato, peccato, perché ogni volta che comunque ha gareggiato al festival è sempre stata molto, molto brava, molto precisa. Ha portato delle canzoni bellissime che poi abbiamo anche, diciamo, abbiamo anche visto nel tempo nei mesi successivi al festival. È andata fortissima in tutte le radio, nelle classifiche. Sempre posti molto molto alti. Beh, ma Annalisa anche lei è una sorta di garanzia per tutte le hit sia estive ma in generale le canzoni che fa lei difficilmente sbaglia, difficilmente. Comunque, noi siamo sempre in diretta, io sono sempre Chiara Cacioppoli e come tutte le mattine io poi questo nostro appuntamento quotidiano ve lo ricordo sempre perché dovete collegarvi ogni giorno con la diretta su Rai Radio Tutta Italiana. Mi trovate dalle 7:30 fino alle ore 10, vi tengo compagnia per tutto questo tempo e oggi stiamo appunto parlando della felicità, quando è che siamo più felici e qual è la città più felice del mondo. Abbiamo detto che il lunedì e il venerdì mattina sarebbero gli orari dove siamo particolarmente felici. Dai vostri messaggi mi state scrivendo che non è proprio così, soprattutto il lunedì mattina, ed effettivamente vi do ragione, perché chi è che è felice lunedì mattina per andare al lavoro, per svegliarsi presto? Però ragazzi, quello è uno studio, è la scienza che l'ha detto, non è che abbiamo inventato noi, quindi ci atteniamo alla scienza. E poi la città più felice del mondo è invece Copenaghen. A questo punto dobbiamo anche chiederci quale sia, no, il segreto però della felicità di questi danesi, come fanno a essere così felici. Potrebbe essere il tempo libero e la cura personale, diciamo, che hanno quotidianamente. Potrebbe essere, potrebbe essere. Intanto ci leggiamo un altro messaggio che ci è arrivato dalla nostra ascoltatrice. Ci ha scritto: ciao Chiara, è sempre bello sentirti in macchina, purtroppo soffocati dal traffico e dal caldo. Buona giornata. Ciao Serena, buona giornata a te. Mi dispiace se sei proprio imbottigata nel traffico, ti capisco perché poi qui a Roma è sempre un po' un cantiere, questa città c'è sempre qualche lavoro sulle strade e si fa in un attimo traffico, ragazzi. Io lo giuro anche sul Lungotevere. Ieri ci ho messo, penso, 40 minuti per tornare a casa. Vabbè, anche se erano le 10, vabbè, che dobbiamo fare? Ce la teniamo così. Però ecco, onestamente, anche se Copenaghen è la città più felice del mondo, io ragazzi non lo so se abbandonerei Roma per trasferirmi a Copenaghen. Questo fatemi sapere anche voi, 334 60 45 640. E possiamo dire che proprio il segreto, ecco, della felicità, di questa felicità massima dei danesi è proprio grazie a tutto il tempo libero che hanno per dedicarsi ai propri hobby, alle proprie passioni e soprattutto il tempo che investono nella cura personale, nella loro cura personale. Questo li rende particolarmente felici, anche perché, per esempio, una cosa, un piccolo spoiler, poi torniamo sempre in musica. Pensate che loro non rimangono in ufficio fino alle 8, fino alle 20 della sera. No, ragazzi, loro fanno fino alle 17 di pomeriggio e poi se ne vanno, perché pensate che rimanere di più per loro è una cosa brutta, cioè una cattiva, è un segnale di cattiva organizzazione. Pensate quanto, no, le abitudini possono cambiare da paese a paese. Saif, tu mi piaci tanto e poi torniamo.

0: Disincanto, madame, qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:03, quindi cominciamo ufficialmente la nostra seconda parte, ecco, della puntata di oggi. Stiamo parlando di felicità, questo è l'argomento centrale di oggi, questa bellissima emozione che io spero che voi proviate tutti i giorni e soprattutto quando ascoltate la nostra radio Rai Radio Tutta Italiana. E tra l'altro oggi, appunto, abbiamo detto anche prima, è una giornata molto importante, ve la documenteremo anche sui social, vi racconteremo tutto quanto sui nostri account social, quindi che aspettate? Cominciate a seguirci anche però per rimanere aggiornati su tutto quello che succederà, ecco, in generale nelle prossime giornate, per rimanere aggiornati sugli ospiti che verranno in trasmissione nei prossimi giorni. Insomma, lì poi facciamo anche tanti spoiler, condividiamo proprio la nostra quotidianità, tutto quello che succede anche nel backstage, che posso dire a tratti anche più divertente, ma questo è un altro discorso. Continuiamo a parlare di felicità. Abbiamo detto che, appunto, i momenti dove dovremmo essere più felici sono proprio la lunedì mattina e il venerdì mattina, ma mattina presto, cioè non una mattina alle 10, una mattina alle 6 di mattina. Aiuto, non so quanto io possa essere comunque d'accordo con questo studio, però se lo dice la scienza, lo dice la scienza. E poi la città più felice del mondo nel 2026 è Copenaghen, e stavamo pensando, stavamo cercando di capire effettivamente cosa li porti a essere così felici. Bene. Il loro segreto è il tempo libero e la cura personale che hanno quotidianamente, tutto il tempo che loro dedicano a loro stessi, li fanno sentire bene. In generale poi in Danimarca la produttività non si misura in ore passate alla scrivania, ma i risultati. La settimana infatti lavorativa, pensate che è di 37 ore e alle 17 gli uffici si svuotano completamente, perché per loro fare tardi non è sinonimo di ambizione, di dedizione al lavoro, della forza di volontà, no, è di cattiva organizzazione. E no, non sono neanche un paese di pigri, perché pensate che la Danimarca è tra i più produttivi d'Europa secondo l'OCSE, quindi non è che non fanno niente la mattina e la sera, anzi. E pensate che solo il 2% dei lavoratori fa orari anche molto lunghi, mentre una media sempre dell'OCSE dell'11%, i danesi dedicano circa il 66% della giornata al tempo libero e alla cura personale. Sarà questo il loro magico segreto per essere sempre felici? Sì, è questo. È questo. Anche il welfare comunque fa la sua parte. Pensate che hanno 5 settimane di ferie pagate obbligatorie, dei congedi parentali generosi, asili nido sovvenzionati dallo Stato e una flessibilità veramente molto larga per visite mediche e figli malati. Quindi andare al lavoro con l'influenza, pensate che da loro è considerato maleducato, e non è un vanto di dire: ah, beh, io nonostante sia male, abbia 40 di febbre, sono qui in ufficio. No, per loro è una cosa, anche una mancanza di educazione nei confronti degli altri colleghi che magari li vai a infettare, li vai a contagiare. Io sono una di quelle colleghe che se tu hai anche un principio di mal di gola, di raffreddore, di qualsiasi cosa, io non ti posso neanche toccare. Mi dispiace, ragazzi, sono ipocondriaca al massimo. Al massimo. E comunque, con tutte queste notizie, con tutte queste agevolazioni che hanno i danesi, quasi un pensierino nel trasferirmi in Danimarca io ce lo sto facendo. Voi che ne pensate? 334 60 45 640, fatemi sapere, e potete anche scriverci sui nostri account social, vi leggiamo subitissimo. Comunque continuiamo a cillarcela, a ballare sulle magiche note di Al mio paese con Levante, Delia e Serena Brancale. Non è partita Serena Brancale.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora prevalenza di cielo sereno, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato. Fatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo Canale di Sardegna e Ionio Meridionale. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Comuni mortali, Achille Lauro qui su Rai Radio, tutta italiana, sono le 9:15, sono le 9:15, abbiamo proprio scoccato il secondo, quindi noi siamo sempre molto precisi qui su Rai Radio, tutta italiana, quindi ci teniamo, ecco, a dirvi l'orario precisissimo. In ogni caso, in questa giornata 9 luglio, questo giovedì, ci state scrivendo in tantissimi tra l'altro, perché molti di voi non sono per niente d'accordo su questo studio di cui abbiamo parlato prima, sia del primissimo, perché oggi tra l'altro l'argomento centrale della puntata è la felicità, no? Dobbiamo essere felici, più siamo felici e meglio è, e abbiamo detto che proprio il momento, l'ora e il giorno della settimana dove siamo più felici sarebbe il lunedì mattina e il venerdì mattina. Tanti di voi mi state scrivendo che non siete per niente felici in nessuna di queste due mattinate, forse più il venerdì, perché comunque poi comincia il weekend, quindi ci rilassiamo, ci raciliamo nel sabato e nella domenica seguenti, però proprio lunedì mattina è un no totale da tanti di voi, quindi posso dire, io mi aggrego anche io non sono per niente felice la lunedì mattina, però ragazzi, il buon umore mi torna sempre, sapete quando cominciamo la nostra diretta, quando siamo in diretta su Rai Radio tutta italiana e vi tengo compagnia dalle 7:30 della mattina fino alle 10, queste due ore e mezza con tante buone notizie, tante good vibes, only good vibes, perché qui non siamo mai tristi, anzi c'è sempre buon umore. E leggiamo un commento che ci è arrivato proprio in questo momento, ok, di Alessio. Ciao Chiara, buongiorno a te, complimenti, sei bravissima, ti seguo sempre. Ma grazie mille, io sono felice quando prenoto le vacanze, non so voi. Alessio, posso dirti una cosa, ci sta, anch'io sono felice quando prenoto le mie vacanze estive, anche se quest'anno io mi sto riducendo all'ultimo, c'è una mia amica che penso che adesso mi uccide, mi prenderà schiaffi perché non riusciamo a incastrarci con i giorni, non riusciamo a capire le varie date, però giuro Silvia, te lo giuro, lo dico in diretta così poi non posso più tirarmi indietro, adesso ci mettiamo e prenotiamo tutto. Comunque Alessio ci continua a scrivere: non pensavo fosse il paradiso Copenaghen, grazie Chiara per questa notizia. Ragazzi, invece sì, ma abbiamo sempre, io ho sempre pensato che comunque nel nord Europa ci fosse un benessere collettivo più alto rispetto al sud Europa, però questa insomma era soltanto una mia credenza. Con lo studio di oggi che abbiamo letto, essendosi classificata Copenaghen come proprio la città più felice del mondo nel 2026, perlomeno è stata una testimonianza e un'aggiunta in più. Vi do un'altra chicca perché questo è fantastico, pensate che addirittura esiste la spesa della felicità. Sapete come rendere una donna felice? Beh, con questa spesa. Ci sono infatti, se mariti e fidanzati sono all'ascolto, prendete nota perché qui la situazione si fa molto interessante. Se così un po' captate che la vostra moglie, la vostra fidanzata è di cattivo umore, c'è una spesa che vi renderà le cose molto più semplici, perché le faranno tornare il buon umore. Ci sono degli alimenti proprio in particolare e sono all'incirca 6-7, ma vi pare che ve li spoilero subito? No, dovete aspettare pochissimi minuti e intanto arriva Rovè.

0: Bam bam, bambina.
1: Bambina, Elettra Lamborghini qui su Rai Radio, tutta italiana, sono le 9:23 e noi continuiamo a parlare dell'argomento del giorno. Oggi abbiamo scelto come tema, ecco, centrale delle nostre 2 ore e mezza, la felicità. Che bella emozione. Ma voi siete felici in questo momento, quando ascoltate anche la nostra radio, Rai Radio tutta italiana? Siete felici? Fatemelo sapere, 334 60 45 640 e il nostro cammino, ecco, che tratta sempre di felicità. Adesso apriamo un'altra parentesi molto curiosa che io non sapevo, cioè oddio, adesso voi la capirete meglio quando ve la spiegherò tra pochissimo. Sono d'accordo e non sono d'accordo, adesso capirete perché. Addirittura, parlando sempre di, appunto, di felicità, abbiamo detto che siamo più felici la mattina presto del lunedì e del venerdì, abbiamo detto che la città più felice del mondo è Copenaghen nel 2026. Voi siete un po' d'accordo e un po' non, perché ci sono persone più mattiniere che ci stanno scrivendo. Ad esempio Carlo ci dice che lui è felicissimo alzarsi la mattina presto, ha tutto il tempo per fare le sue cose con calma, si può fare la doccia, può andare con calma a prendere la macchina, addirittura qualche volta prendi anche la bici. Carlo, io vorrei avere la tua voglia di vivere la mattina. E poi tanti altri come me che invece non sono proprio così mattinieri, però posso dire, io mi sto riscoprendo mattiniera in queste giornate così alle 5 della mattina. Mi sto riscoprendo più mattinieri quanto mi potessi immaginare. E stiamo arrivando all'altra parentesi, ovvero che esiste proprio una spesa della felicità. Non sapete come rendere felice una donna? Bene, abbiamo questa spesa che sicuro la renderà felice, perché c'è proprio una relazione tra ciò che si mangia e lo stato d'animo. Non è solo una suggestione, ma è proprio un processo biochimico, pensate, molto complesso, che va a coinvolgere i neurotrasmettitori e gli ormoni. Per, diciamo, determinate cose nelle donne questa interazione risulta particolarmente significativa a causa delle fluttuazioni cicliche mensili, e qui confermo che possono andare a influenzare i livelli di serotonina. Introdurre infatti specifici alimenti nel menù significa fornire all'organismo i mattoni necessari, ecco, per questo processo. Ovviamente che non è una cosa istantanea e veloce, ma si deve seguire una dieta costante e mirata, e appunto a proprio a migliorare la capacità del cervello di adattarsi agli eventi stressanti e di mantenere una stabilità emotiva duratura. Bello tutto, per carità. E quindi questi alimenti quali sono? Allora ve ne spoilero due, oggi mi sento buona. Il primissimo è il cioccolato fondente. Il cioccolato in generale non deve mai mancare nella dispensa di una donna, questo io ne sono veramente convinta, perché aumenta, pensate, la serotonina e le endorfine, offrendo sollievo immediato in caso di cali d'umore. Quindi il cioccolato è top. Poi, secondo me, la mia modestissima opinione, il cioccolato fondente sì, ma no, io sono il team cioccolato al latte tutta la vita, mi dispiace, fondente non è proprio nei miei gusti. Mentre il secondo alimento che non può mai mancare, o comunque se volete rendere felice la vostra fidanzata o la vostra moglie, è perfetto, sono le noci, molto secondo me molto sottovalutate, invece sono un alimento veramente forte, veramente forte. Gli altri ve li dico tra pochissimo, nel frattempo noi continuiamo a ballare perché arriva Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Musica leggerissima con la Pesce di Martino qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9.33 e devo dire che ci sono tantissimi messaggi che ci stanno arrivando. Io ve ne faccio sentire anche uno vocale, aspetta, vediamo se riesco.
1: Buongiorno Chiara.
0: Buongiorno.
1: Voglio bene.
0: Grazie.
1: Buongiorno.
0: Ma queste dichiarazioni così d'amore prima mattina, è la nostra collega Carmela De Rosa che noi salutiamo. E io direi anche un'altra cosa, Carmela, ma tu dove sei? Dove sei? Mi avevi detto che venivi, che saresti venuta qui in trasmissione con me questa mattina, mi avresti portato il cappuccino, il caffè, il cornetto. Io non ti ho ancora vista, qua non si è visto né il cappuccino né il cornetto, sto morendo di fame. No, scherzo, sto scherzando, però secondo me le tradizioni vanno portate avanti. Allora, il nostro collega, amatissimo collega Marco Di Buono, che facevamo insieme il weekend durante maggio, mi ha insegnato che lui, o comunque mi ha trasmesso questa tradizione, che lui chiedeva sempre un posto a tavola, un invito a pranzo. Allora, giustamente io, visto che faccio la quotidiana, non posso chiedere un invito a pranzo, non abbiamo proprio i tempi, non ci sono, quindi c'è qualcun altro che magari può portarmi la colazione? Questo è un appello che faccio, perché devo stare qui in uno studio, non posso allontanarmi e quindi non posso andare io a prendermi da sola il cappuccino, e se c'è qualcuno che è in sede, che gli va, ecco, questo faccio un appello. Comunque le tradizioni vanno portate avanti, quindi Marco me l'ha insegnato, io lo faccio con qualche piccola differenza, però si fa. Allora, continuate anche a scrivermi, 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono, ma come diciamo sempre potete interagire con noi anche attraverso i nostri account social. Siamo proprio velocissimi, siamo super attivi, li raccontiamo tutta la nostra quotidianità in radio, anche i backstage che fanno molto ridere, ragazzi. Io non voglio spoilerarvi niente, perché poi sennò sono troppe anticipazioni che vi do, però lì trovate veramente dei contenuti molto carini, e poi ne usciranno anche altri piano piano. Oggi stiamo parlando di felicità, di questa meravigliosa emozione che spero voi proviate, soprattutto quando ci ascoltate, quando vi siete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana con Mattina, Tutta Italiana Estate, soprattutto con il nostro programma della mattina. E siamo arrivati a questa nuova parentesi del fatto che esiste proprio una spesa in particolare che rende felicissime le donne. Quindi se ci sono appunto fidanzati, mariti all'ascolto, ragazzi, io vi dico solo una cosa, prendete nota, perché potrebbe tornarvi utile quindi questi alimenti che poi sono sette. Abbiamo già dato una piccola anticipazione sul primo, che è il cioccolato fondente, ovviamente, ragazzi, ma questo era anche un po' scontato, dai. È buono, fa bene all'umore soprattutto, forse solo all'umore fa bene, al nostro organismo un po' meno, però all'umore fa benissimo. Poi in quel particolare momento del mese può essere ma di grande aiuto. Continuiamo con il secondo alimento, sono le noci, perché sono proprio ricche di omega 3 e sono molto d'aiuto per le membrane, ecco, dei neuroni, ma anche perché hanno la melatonina naturale, che ci aiuta a regolarizzare il nostro ritmo di sonno veglia. Importantissimo. Il terzo alimento è l'avena, questo cereale a basso indice glicemico che però fornisce energia costante ed esercita anche un'azione tonificante sul sistema nervoso, cioè praticamente è fantastico. Allora, l'avena è buona, io la mangio, va bene, ci sta, però queste ricette molto così aesthetic che vanno tanto sui social, ad esempio il porridge, no ragazzi, io ci ho provato, ma non è buono, non è così buono come fanno vedere sui social, non è vero, alla fine non sa di niente, devi aggiungerci un chilo di frutta o di qualcosa, di qualche crema, perché sennò è come se mangiassi il nulla, non ha proprio sapore, non lo so, fatemi sapere anche voi se vi piace, se la mangiate, se avete qualche consiglio su come si può preparare che sia più buona. Il quarto alimento per questa spesa top, felicissima, perfetta per le donne, sono i legumi, perché apportano ovviamente del ferro e anche vitamine fondamentali per contrastare la stanchezza cronica e l'apatia, quindi anche legumi forti, ma soprattutto ci abbiamo anche il salmone, perché ha un'azione antinfiammatoria utilissima contro i sintomi depressivi stagionali, quindi è fantastica. Ma l'alimento ancora meglio sono i semi di zucca, eccezionali perché hanno questa riserva di magnesio minerale che riduce le tensioni muscolari e i disturbi premestruali, quindi questo è l'alimento, proprio è l'alimento, che non deve mancare in questa spesa per rendere le donne più, più felici. Ce ne sono altre due, ma ovviamente ve li spoilerò tra pochissimo, perché dai, un po' di suspense, un po' sulle spine vi devo tenere. Continuate a interagire con noi, 334 60 45 640, vi leggiamo tra pochissimo. Nel frattempo, H7 LDA.

Gianluca Grignani, La mia storia fra le dita, che bellissima canzone qui su Rai Radio, tutta italiana, sono le 9:46, quindi non voglio dirvelo per non rendervi tristi in questa giornata dove poi abbiamo parlato della felicità, però vabbè dai, non penso che il vostro umore cambierà. Siamo per finire la nostra puntata, abbiamo ancora un po' di tempo per passarlo insieme, per stare ancora insieme, però tanto io vi ricordo che il nostro è un appuntamento quotidiano e noi ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, sempre solo su Rai Radio tutta italiana dalle 7:30 fino alle ore 10, quindi questo è il nostro appuntamento, la nostra, come possiamo dire, il nostro guilty pleasure, carino così, detto così è carinissima, ok. E stiamo appunto parlando di questa spesa per rendere le donne più felici ancora, e voi maschietti ci state scrivendo in tantissimi, quindi 334 60 45 640 è il nostro numero di telefono, interagite con noi, fateci sapere cosa ne pensate, se è vero, se soprattutto voi che avete magari una fidanzata, una moglie, quando è un po' agitata, cosa fate? Contribuite a renderla ancora più agitata e nervosa, o magari cercate di calmarla con qualche chicchetta, con qualche asso nella manica? Io spero che voi optate più per la seconda opzione. E infatti ci sta scrivendo anche un nostro ascoltatore, lui si chiama Marco, ci scrive: ciao Chiara,

Grande Marco, sei un grande, bravissimo, bravo, bravo perché ci ascolti sempre, quindi questo è top, e bravo perché appunto stiamo parlando della spesa perfetta per rendere felicissima una donna, quindi oggi subito al supermercato. Mi sembra giusto, mi sembra l'atteggiamento top da un marito barra fidanzato. Ecco, se mai mi fidanzerò vorrò avere anche un ragazzo così. Comunque facciamo anche un piccolo recap su questi alimenti che non possono mai mancare. Sono 7. Il primo è il cioccolato fondente. Io diciamo che introdurrei un'altra variabile, cioè il cioccolato al latte, perché insomma non è fan di quello fondente, è un'ottima opzione anche quella al latte. Poi abbiamo parlato delle noci, abbiamo parlato del fatto che anche l'avena sia un cereale a basso indice glicemico top, e legumi, il salmone, semi di zucca, che in realtà non pensavo, ragazzi, perché non sono molto fan di semi di zucca, ma hanno sbucciati in maniera particolare, boh, non è proprio il massimo della praticità, infatti non pensavo, però ci sono anche loro. E infine il settimo e ultimo alimento, che per quanto mi riguarda posso anche evitare tranquillamente, sono le verdure a foglia verde o anche gli spinaci. Sono ricchi di folati che regolano i circuiti emotivi e proteggono il cervello dallo stress ossidativo. Per carità, fanno benissimo, però oddio, non so, proprio spinaci, comunque le verdure, insomma. Andiamo a leggere altri messaggi che ci stanno arrivando. Giulia ci scrive: ciao Chiara, brava, hai detto gli alimenti giusti che al supermercato compro sempre, non possono mai mancare, soprattutto il cioccolato, però mi piace, ecco vedi, mi piace il cioccolato al latte non fondente. Brava Giulia, meno male che c'è qualcuno che è del mio stesso team, cioccolato al latte. Non so, quello fondente è fortissimo come sapore, non è una cosa dolce da mangiare, non lo so, ditemi voi. Infine Asia ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, ti ascolto sempre, ma grazie Asia, mi piace perché trasmetti una carica pazzesca. Ma tutti questi complimenti, ragazzi, ma io così mi emoziono. Poi per la spesa perfetta aggiungerei anche qualche altro frutto, non solo la verdura. Ciao Asia, è giustissimo, è vero, è che anche la frutta ci dovrebbe essere, alla fine è zuccherosa, può portare comunque una sorta di come il cioccolato, no? Ti soddisfa mangiarlo, perlomeno dà comunque un senso di appagamento quando vai in quel periodo del mese, eccetera eccetera, porta molte soddisfazioni. Aggiungiamo in questa nostra lista, l'aggiungiamo noi così senza studi, senza niente, un po' di frutta perché ci sta sempre bene. Continuate a scriverci 334 60 45 640. Noi torniamo tra pochissimo perché adesso arrivano i microfoni di Rai Radio Tutta Italiana, un duo inaspettato ma che sta facendo proprio follie, Clara e San Giovanni con Le Ragazze.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9.57, quindi abbiamo ufficialmente cominciato la fine della nostra super puntata di oggi. È arrivata anche una ragazza che io personalmente ho una crush nei suoi confronti, si chiama Rebecca Manganaro, si occupa insieme a me di seguire gli eventi, facciamo un sacco di video insieme, gli ho detto ieri: senti Rebby, ma perché non vieni un po' prima, domani facciamo un po' di video? Cioè, sì, quando devo venire? 9.30? Sì, tranquilla, a posto. Che ore sono adesso? Leggermente in ritardo, non fa niente, le voglio bene lo stesso. Facciamo un veloce recap della puntata di oggi. Abbiamo parlato di tante cose, della felicità era il tema centrale di oggi. Rebecca, tu sei felice quando ascolti la nostra radio? Ecco, avete sentito, da morire, quindi siamo tutti felici su Rai Radio Tutta Italiana. Vabbè, come biasimarci. E abbiamo parlato appunto di felicità, il fatto che la Danimarca sia la città più felice del mondo 2026, quindi un pensiero su un trasferimento così, last minute, da Danimarca a Copenaghen, io ce lo sto facendo sinceramente. E poi abbiamo anche parlato di questa notizia molto carina sul fatto che esista una spesa proprio precisa per rendere le donne molto, ma molto felici. E infatti ci scrive anche un nostro ascoltatore, si chiama Federico: ciao Chiara, buongiorno, grazie mille per questi consigli preziosissimi, me li rivendo con la mia fidanzata. Bene, bene, sono contenta, vedi, ad avere anche un fidanzato che ti ascolta in diretta. Ma ragazzi, ma dove si compra? Dove devo firmare per avere un ragazzo così? Comunque oggi giornata importantissima per la nostra radio, perché tra poco alle 11 nella sala A in via Asiago 10 si terrà la presentazione dei nuovi podcast original e anche delle radio, tutti i canali delle nostre radio digitali della Rai, quindi un evento importante dove seguiremo, vi racconteremo il tutto anche sui nostri social. Ma nel mentre facciamo questo. Radio Tutta Italiana. E quando c'è questa canzoncina, ragazzi, la nostra sigletta è proprio la chiusura definitiva del nostro tempo insieme. Io vi ricordo come sempre che il nostro appuntamento è un appuntamento quotidiano, vi aspetto tutti i giorni, tutte le mattine, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 fino alle ore 10. Vi faccio un mega spoiler, perché domani qui in trasmissione da me in studio avremo un super ospite, non ve lo spoilero del tutto, ma vi do una breve anticipazione, perché è uno storico, basta, non posso dirvi altro. Seguiteci sui nostri account social, perché oggi vi documenteremo tutto l'evento, tutto, io vi ringrazio poi di essere stati con me in diretta, di aver interagito, ci vediamo domani qui sempre solo su Radio Tutta Italiana allo stesso orario. Ciao amici, buon giovedì a tutti!

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, eh sì, sarà sempre così.

ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto pure a bocca chiusa.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

100 pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di fai e di fa.

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora prevalenza di cielo sereno, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo Canale di Sardegna e Ionio Meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. We'll be right back.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: Sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora prevalenza di cielo sereno, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo canali di Sardegna e Ionio meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. We'll be right back.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Top Week Summer, le canzoni più belle dell'estate.
1: Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Shop Week tutta italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

a volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi, non era questo forse il migliore per i miei silenzi. E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore, mi chiedo dove mai sia finito il sole. Che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce, ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare. Amore.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

odio la domenica. Suonicchio la melodica così. Pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi. E sono figlio unico pure di madre vedova.

Viva l'Italia! L'Italia liberata. L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia! L'Italia che non muore.

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: I tormentoni dell'estate, in un'estate tutta italiana, i pezzi indimenticabili per sognare il mare, i baci, le storie estive. La parola tormentone si usa dagli anni 60 e intende una frase, una canzone, un'espressione che viene ripetuta fino a che non entra in testa. Il tormentone estivo è il pezzo dell'estate, quello che vince su tutti e sarà ballato, passato in radio, ascoltato nei jukebox, quelli che esistono ancora, o suonato nei DJ set per rallegrare le vacanze dei turisti e ammorbare gli operatori del settore, che dovranno mettere quella canzone fino alla nausea. Non tutte le canzoni estive però vengono a noi, ce ne sono delle immortali, basta ascoltare la prima nota e già ci mettiamo a ballare o a cantare. Abbiamo intenzione di esaminare le canzoni italiane più famose nell'estate degli ultimi 50 anni. Ascolteremo quindi insieme le canzoni che ci hanno fatto sognare tra un bagno, un aperitivo, un amore, un'estate tutta italiana.

calma sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Ore 16, è sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
2: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora prevalenza di cielo sereno, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo Canale di Sardegna e Ionio Meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. We'll be right back.

0: Eccoci qua in diretta su Radio Attivi, siamo qui dagli studi di Via Asiago e nel Meta Studio e oggi abbiamo degli ospiti incredibili, oggi parliamo di comicità ragazzi, a tutto tondo, e con noi in studio ci sono due ospiti importantissimi che sono Barbara e Christian.
1: Oh, eccoci.
2: Buon pomeriggio, come si dice in questi casi?
1: Buon pomeriggio,
2: buonasera, buongiorno, buon tutto.
1: Buon, si dice buon.
0: Finché buono è buono.
1: Buon.
2: Allora,
0: ragazzi, come state intanto?
1: Bene, fa caldo, bene, perché...
2: Ma no, quasi sta benissimo, perché devi
1: no,
2: dire
1: No, parliamo così? Come voi gli anziani ormai, no? Fa caldo, non ci stanno più le mezze stagioni.
0: Una volta qui era tutta campagna.
2: Guido, non gli dà le spalle.
1: Bravo, ma come? Bravissimo.
0: A parte lei straniera, no, sì, abbiamo no, un altro sì, modismo, infatti, detto, infatti. Perché la ragazza...
2: Grazie.
1: La signora.
2: Senti, poi la signora...
0: È di fuori porta.
1: Sì. È fuori zona. Parecchio fuori zona.
0: Cioè, milanese, l'ho detto, sì. Mi è uscito fuori un'altra
2: cosa. È milanese.
0: Ci provo, non mi vengono di dialetti.
2: Sì, ma però dai, adesso sfatiamo questa cosa, sono 26 anni, no, quant'è che sono qua, scusami?
1: Troppi.
2: No, dal 2001.
0: Già era Cilo.
1: Troppi.
2: Dal 2001, ho preso
1: l'espatrio. È stato più tempo a Roma che a Milano,
2: sì,
1: quindi
2: esatto.
1: Ormai è finita.
0: Che cosa ti sei tenuta della tua precedente vita milanese? Con quella che si è mischiata
1: il fatto di non saper cucinare.
0: Ah, ecco.
2: No, allora ho imparato. No, forse mi sono tenuta la E chiusa che ne abbiamo noi milanesi, no?
0: Sì,
2: tipo servizio clienti.
1: Stefano.
0: Quindi non è come Fedez tra me e te. C'è anche questa.
2: È vero, lo sai che l'ho notato. No, c'ho questa è chiusa secondo me, però dai.
1: No, è chiusa in alcuni casi, aperta in altri.
2: Vabbè, comunque mi state confondendo, cioè io
1: infatti,
2: non so.
1: Infatti, no, ma milanese la è aperta, non
2: ma
1: è
2: se
1: chiusa.
2: Dico che sono toscana, viene una via in mezzo?
1: No, lasciamo. Senza offendono i toscani, non possiamo permetterci.
0: Già ormai si è accollato sta pratica lui a Roma da 26 anni, no?
2: Che pratica, non fa
0: no, scherzo,
2: faccia.
0: Ragazzi, scherzo.
1: Ma che no, che no. Scherzi,
2: guarda,
1: no?
2: Guarda, lui ha paura perché ha visto lo sguardo di Cristo.
0: No, io ho visto lo sguardo tuo. Mi sta a guardare brutto, non va bene.
1: È tutta verità.
0: Ragazzi, insomma, a parte gli scherzi, voi adesso siete in giro per le piazze italiane, fate tante cose. Raccontateci un po' qualcosa, come si vive queste piazze, queste serate.
1: Abbiamo fatto un concerto adesso, 250.000 persone.
0: Era l'ultimo, scorretto.
1: Bravo, Fergata. E adesso stiamo vedendo.
2: Tu stai marcando molto male. Cioè, veramente, non mi ricordavo così.
0: Ma come no?
2: No, perché, cioè.
1: Che meraviglia.
2: Allora, intanto bellissimo. Abbiamo questo ultimo, finalmente, questo cantante. Dai.
1: Che meraviglia, no? Che bello. Io.
2: Bello,
1: ma
2: dai,
1: insomma, parliamo anche di noi, però dico. Si è parlato tanto di questo concerto, no? Dice 250.000 tristi.
0: Un record.
1: Dove cavolo l'hai trovato? Dove l'hai trovati? Tutti insieme.
2: Intanto è fighissimo. L'ultimo è fighissimo.
1: Ma,
2: dai,
1: cioè,
2: ma è un
1: 250.000
2: poeta.
1: Tristi tutti insieme che sono andati nella giornata più calda del mondo.
2: Però ultimo ha messo a disposizione le bottigliette d'acqua.
1: Calda, gli dava calda perché loro devono soffrire.
2: Però ultimo ha messo a disposizione gli ombrelloni.
1: Non si aprivano.
0: Ci vedi alla fine quanto urlavano perché erano disperati.
2: No, ha messo i gazebo
1: erano riscaldati, m'hanno detto. Gazebo riscaldati.
0: C'erano i funghi, sì, quelli invernali.
1: Bravo, i funghi dentro. E poi.
2: No, cioè, poi c'erano proprio... le pitte, hai visto P1, P2.
1: Sì, però volevano stare tutti dietro perché bisogna soffrire da ultimo. Sì. Non è che poi andare lì e ti diverti, devi soffrire. Cioè, ti devi frustare, capito? Cioè, infatti, dove l'hanno fatto? A Tor Vergata. Vergata addosso. C'era una croce dietro.
0: C'era una croce dietro
1: gigantesca.
2: Ha fatto anche il Papa l'ha
1: appunto,
2: fatto
1: appunto
2: poi vabbè comunque parliamo di l'estate
1: sta arrivando,
2: è iniziata bene, diciamo che si prospetta ancora meglio, dai, diciamo che finalmente.
0: Noi ci conosciamo da un po' di anni e sì. Possiamo dire, adesso faccio il serio, cioè voi siete alcuni dei comici in attività che fate più serate, vi trovate per tutto.
1: Siamo forti.
0: No, siete bravi veramente.
2: Devo dire sì, non ci lamentiamo, ma forse anche il connubio, già nel senso è difficile anche trovare uomo-donna, quindi la coppia non ti dico che noi lavoriamo per quello, perché assolutamente, voglio dire, però sicuramente qualcosa di diverso dal monologhista.
3: Sì, poi c'è sempre nella coppia quello più bravo, quella che fa la spalla.
1: Bravo,
3: quello...
1: bravo.
2: Perché mi guardavi quando ha detto quello più
1: bravo? Non ha detto più brava, più bravo. Cioè, no, quello più bravo.
2: Ammiccava, faceva così.
1: Allora, c'è l'accompagnatore.
3: Lo
1: capito?
3: Posso dire, ragazzi, Cristian mi ha dato una mazzetta per dire queste cose.
2: Che carino.
1: Lo dico per dire una cosa, ragazzi. Io un pochettino quando faccio serate bevicchio e quindi Barbara mi guida la macchina a ritorno, ecco, questo è il motivo fondamentale per cui siamo un duo,
3: quindi un tipo di obbadante, no?
2: Cristian non vede le buche. Cristian non vede marciapiede,
3: le prende però, le sente però. Questa anche Eleonora, devo dire, le buche le prende tutte,
2: sante donne, vero?
3: Sì le prendono in pieno, sì. Se ce ne sono quattro,
1: sono troppe,
3: prende cinque.
1: sono troppe perché...
2: Dai, è iniziata quindi quest'estate, stiamo iniziando a andare in tutti i luoghi, in tutti i mari, in tutti i dove, e dai, vabbè.
3: Mancano i laghi.
1: Tutti i laghi.
2: Quello lo fa Scanu. Sì.
1: In tutti i laghi.
3: Senti, allora, torniamo all'inizio, perché voi, lei ha detto 26 anni.
1: Sì, 26 anni è una vita. Allora, di più di 26, sono 26 che sta a Roma, sono 29 che siamo insieme.
2: Sì, bravo, vedi che carino che ci hai ricordato.
1: Ma non è perché è una battuta dello spettacolo, non è che me lo ricordo, perché io dico sono 29 anni che stiamo insieme, io sono andato al CAF per farmi fare i conti, perché fanno i conti per tutto, ma ho detto guarda, devi arrivare a quota 100. Cazzarola, dico 100 anni. No, dice, considera che quando stai una donna, un anno equivale a 3.
3: Come la dati di cani.
1: Un anno equivale a 3 perché è lavoro usurante. Quindi, ma sai, 3 per 3, 9, te ne mancano 10. Dopodiché mi lasci, cioè, no, dopodiché muori, mi hanno detto. No. Ecco, quella è la speranza.
3: Bene.
2: Sì.
3: Quindi, praticamente, voi vi siete conosciuti dove? Qui a Roma?
1: No,
3: perché allora mi tornano i conti. 29,
1: ci siamo
3: 26.
1: Conosciuti a
2: no, Zanzibar. lui era il mio capo animazione. Parliamo dai cose serie. Lui era il mio capo animazione. Calcola, Guido, quando noi lavoravamo per un grande tour operator, i Viaggi del Ventaglio.
1: Possiamo dirlo, anche è fallito, quindi non facciamo pubblicità.
2: Sì.
1: Ecco.
2: Vabbè, ma all'epoca era uno dei tour operator, era più in voga, no?
1: Sì.
2: E partivamo per 6 mesi di stagione, no? Quando mi dissero, guarda, è un nuovo capo animazione che verrà con te a Zanzibar, mi si presenta questo. Tu avevi i capelli, ma io ero una milanese precisa, quindi stavo partendo a 19 anni precisa, capito? Mamma, papà, tutto la valigia, tutta chiusa. Arriva questo con...
1: Premessa, io arrivavo da Cuba, avevo fatto 6 mesi a Cuba.
3: Tipo Carlo Conti si è presentato.
1: Bravo. Più che Carlo Conti ero Johnson Rigueira. Barbara ti dirà perché.
2: Allora aveva una ricrescita nera e i capelli biondi. E io poi aveva una capezza, adesso dico alla romana, una collana, una capezza d'oro che ho detto no vabbè,
1: degli anelli d'oro, perché
2: degli anelli d'oro. E una maglia che faceva troppo ridere, me la ricorderò sempre, di Matley, quella della corsa più pazza del mondo.
1: Sì. Matley, fai qualcosa.
2: E mi dissero, questo è il tuo capo animazione, è un romano. Io lo guardai e dissi, no ti prego, ma come faccio adesso ad andare
1: poi
2: d'accordo?
1: Poi spatapam, è caduta sotto le grinfie del romano.
2: Sì,
3: il romano che si aggira nella savana.
2: Ho preso la buca, ho preso la famosa buca.
3: Beh, dopo 26 anni stare insieme, quindi penso che sta buca, no?
2: Dai.
1: Al mio segnale scatenate le palme.
2: Te dico cosa se scatenai.
3: Allora ragazzi, facciamo così, andiamo un attimino in pausa, ci sentiamo un brano di Rosa Chemical. Ti piace Rosa Chemical?
1: Sì.
3: Quindi io direi di mettere un brano di Rosa Chemical al ritorno, ancora con Cristian Barbara.
2: A fra poco.
4: Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Sto salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora prevalenza di cielo sereno, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo Canale di Sardegna e Ionio Meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. We'll

0: Francamente, e di nuovo qui in studio con Barbara e Christian.
1: Francamente me ne infischio.
2: Sì, però fammi cattedrale, allargami fino a farmi. Sì. Io non ho capito. Vabbè,
0: è un testo un po' particolare.
2: Poi me lo spiegate.
1: Fammi cattedrale.
2: Vabbè, non lo so, forse. Ci sarà un sottotesto
1: ma
2: che non
1: certo,
2: lo sappiamo.
1: Certo.
0: C'è del culto, c'è del... Una missione.
1: Fammi.
2: No, dopo non dico la frase dopo. Andiamo avanti, parliamo di noi.
0: Insomma, prima di andare in pausa. Stavamo parlando di come vi siete conosciuti. Sì, abbiamo detto andassi al viaggio turistico, lui era venuto da Cuba, era
2: giocava animazione, fantastico.
0: Lo chatouche.
1: Sì.
2: E poi abbiamo iniziato a lavorare insieme e fondamentalmente ci divertivamo molto, quindi ridevamo tantissimo. Dai, dillo anche tu.
1: Allora sì, rideva molto, adesso sei piagne.
0: Oggi
1: adesso,
0: c'è solo lei che rideva molto.
2: No, ridevamo tantissimo e questa cosa ci ha unito tantissimo, quindi sul palco ci trovavamo da Dio, cioè non solo sul palco. Poi
1: ci siamo anche sotto al palco.
0: Anche sotto al palco.
1: Seduto.
0: Era un po' basso
2: E abbiamo iniziato da lì e siamo molto molto legati perché facevamo delle cose anche fuori dall'animazione, quella semplice,
1: classica. Fuori dagli schemi, di robe
2: e da
1: strane.
2: Lì poi abbiamo finito la stagione e ci hanno detto: allora siete molto bravi tutti e due, adesso ti faccio diventare capo animazione. Quindi ero tutta contenta e a lui anche, però gli diamo un villaggio più grande in Brasile. Allora
1: come è finita secondo te?
2: Aspetta,
0: che sono fatto fuori dai mondiali.
2: Mi hanno detto: e tu Barbara diventerai capo animazione in un atollo delle Maldive.
0: Mazza.
1: Che era tipo una prigionia, capito? La stagione alle Maldive era mettevano i capi animazioni di prima esperienza e li mandavano lì, era un po' che la pena era 4 mesi anziché 6 mesi come tutti gli altri villaggi, perché in un atollo dove vanno in viaggio di nozze tu dopo 15 giorni parlavi con le conchiglie, con le palme, cioè, nessuno.
2: E quindi mi hanno detto: cosa decidete di fare? Io quando mi hanno detto no, lui va in Brasile, tu alle Maldive, ho detto: Cristian, se tu vai in Brasile parliamoci chiaro,
1: finisce qua. Dai. Miss Italia finisce qui per te, Barbara, tu lo sai che si vuole in Brasile. Brasile, dobbiamo andare al falò di confronto tutte le sere, quindi è finita così.
0: Tu sei andato in Brasile?
1: No,
0: Alberto
1: non sono
0: Ravoli
1: andato.
0: Già c'era lei.
1: Non sono andato.
2: No, è scoppiato l'incendio.
0: Non il falò, è scoppiato l'incendio.
2: E lui non è andato in Brasile, ci siamo fermati e io mi sono trasferita a Roma.
0: Ecco.
1: Capito? Capito? Adesso potevo stare qui con invece no, sto qua con Barbarange do Brasil.
2: Ma non sei più contento?
1: Però ecco, che ne
0: Maldive,
1: sai?
0: Brasile, ha preso da Milano.
1: Bravo, capito? Zanzibar, Brasile, lo so, sono gli errori della vita. Nella vita si fanno tanti errori.
2: Ma la smettiamo.
1: E io ne ho fatti parecchi, ecco.
2: Sì. Ma sì. No.
0: Beh, però insomma, alla fine
2: è l'amore
0: ha
2: trionfato.
1: Sì, ha trionfato l'amore.
2: Sì, dai.
0: Senti, ma diciamo qualcosa al contrario. Visto che la milanese si è presa il romano, com'è sto romano alla fine?
2: Ma devo dire che adesso parliamo seriamente, diciamo una cosa seria. Mi ha insegnato, il romano mi ha insegnato un pochino anche, passatemi il termine, a vivere, perché noi milanesi siamo veramente sempre molto di corsa e incentriamo tutto sul fatto di trovare il posto fisso, il lavoro. Non è una
0: proprio come il romano.
2: Non è un luogo comune, è così veramente. Mia mamma la cosa principale mi diceva sempre da grande: mi raccomando, trova il posto fisso, cioè per noi era veramente come Checco Zalone, quel film. Quindi in realtà quando sono arrivata a Roma mi sono scontrata con un modo di vivere che in realtà è: sì, ti svegli la mattina, vai a lavorare, ma prima ti prendi il caffè, ti prendi il cappuccino, ti prendi la tua pausa. Io non ero abituata a questa cosa e devo dire che ho imparato a prendere i tempi di Roma e quindi mi sono assolutamente sentita accolta. Ho preso i tempi di Roma, quindi diciamo che mi sveglio anche di corsa, poi però dico: prima il cappuccino, caffè, facciamo colazione e poi iniziamo a lavorare. Quindi
1: diciamo che
2: mi ha insegnato a prendere la vita, cioè sempre seriamente, perché non è che il romano la prende meno seriamente, però la prende più
0: con i suoi tempi,
1: con leggerezza.
2: E devo dire che i tempi del romano sono più consoni ai miei.
1: È diventata più romana.
0: Sì.
1: Più romana lei di me, poi.
2: Sì.
1: Dire, perché...
2: Mi ha insegnato quindi a prendermela, a godermela un po' di più, devo dire la verità.
0: Vabbè, fai tardi, dai.
2: Fammi un po' di più.
0: Io sono romano, non mi hanno mai detto che nel mio DNA c'era qualcosa collegato al tempo.
2: Ma dai,
1: infatti.
2: Non ci sono tempi, vero?
0: No, mai.
2: Vedi?
0: Non me l'hanno proprio detto, adesso lo sto sentendo da te.
1: Vero, è quello.
2: Ma, però ti devo dire la verità, Milano è il luogo comune, dai, diciamo, ce l'ho da...
0: Si va di corsa, certo.
2: No, dall'Italia in giù si lavora, cioè il milanese sì, vabbè, ma giù tutto non si lavora, non si fa niente. Invece in realtà vedo che anche il meccanico magari inizia, invece che alle 7:30 come a Milano, inizia alle 9:30, però poi alla fine chiude alle 9:30.
0: Insomma, c'è il caffè, c'è il
2: capito?
0: Cornetto, ragazzi.
2: Quindi, no, dico, è bello, è meglio vivere, devo dire che mi trovo molto bene.
1: Con un amico che c'ha un'agenzia di viaggi, dice, noi è vero che lavoriamo, ma al milanese, come si dice, alle 17:30 gli casca la penna, dove sta, invece magari il romano si trattiene pure fino vedi. Alle 8, cioè magari arriva un po' più tardi con calma, ma poi magari se c'è da finire un lavoro lo finisce fino a più tardi, invece milanese è preciso che alle 17:30 gli casca la penna e va, devo andare, capito, cioè la cena, preparare, cioè tutto quanto, capito.
0: Tu sei trasferito a Milano? Inizio?
1: Mai.
2: Ma secondo te, Guido, ma che domanda hai fatto? Te la sei scritta questa domanda? L'hai pensata ieri?
1: Anche se devo essere sincero, all'inizio della nostra carriera artistica sarebbe stato più comodo vivere a Milano, perché dello Zeli, del Colorado e tutto quello che c'era, insomma il movimento del cabaret era più che altro a Milano, e quindi ci abbiamo pensato.
2: Ma anche la cultura del cabaret era molto
1: anche
2: milanese,
1: la cultura,
2: nel senso, ecco. Quando noi andavamo a registrare Zelig era sempre in delle situazioni molto molto comode, cosa che difficilmente abbiamo trovato all'inizio a Roma, quindi devo dire che forse sotto questo punto di vista essere stati a Milano o tu trasferirti a Milano non sarebbe
1: anche
2: stato malissimo.
1: Anche i locali, diciamo, dove ci si esibisce a Milano sono rispettosi, cioè non è come a Roma, che
0: c'era un'altra cultura rispetto a Roma. Roma era quindi, il localino, il ristorantino, faceva il cabaret,
1: oltretutto lo facevi dove non c'era attenzione, magari dovevi conquistare l'attenzione, dove con te, invece a Milano c'era proprio, si sospendeva il servizio e c'era il cabaret,
0: era
1: rispettoso, non c'era quello che fa finita con sto microfono,
2: però diverte di più questo,
1: però quando non sei pronto diventa impegnativo, insomma, gestirlo.
0: Questa è una cosa, adesso ve la dico, così ci sentiamo un altro brano, poi entriamo e mi rispondete, così ci pensate un attimo. C'è una grossa differenza tra la comicità milanese e romana, anche come pubblico.
1: Io me ne vado, grazie, è stato bello.
2: No, io la preparo la risposta.
0: Allora,
2: ci sentiamo.
0: Noi ci sentiamo.
2: Va bene.
0: La donna cannone di Francesco De Gregori, e torniamo in studio.
2: Dai.
0: Ciao.

d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

volo, tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Che brano stupendo.
1: Mamma mia, avete visto anche la mia coreografia? L'avete vista? Cristian. Oh.
2: No, non è. No, beh, sapete, ma lo sapete, questa
0: lo
2: canzone.
0: Sapete che questo brano fu scritto per il film Flirt di Monica Vitti?
1: No.
0: Uscì come colonna sonora principale del film Flirt, che era il film di debutto del marito Monica Vitti, Roberto Russo, che vinse anche Davide Donatello, che fu premiato proprio da Monica Vitti l'anno successivo, e vinse anche l'Orso d'Oro a Berlino proprio il brano. E solo che la Donna Cannone come brano fece successo qualche anno dopo come singolo.
2: Ecco.
0: Il brano fu composto proprio su richiesta di Monica Vitti.
1: Vedi, pensa, quante ne sa Guido, io no, questa cosa non la sapevo.
2: C'era un'immagine comica della Donna Cannone, l'uomo proiettile, no? Sai che, no, nel senso, questo quelli
1: rovina
2: che vengono,
1: la poesia non ha, in un attimo.
2: No, sì, quelli che vengono adesso, allora, ci sono due categorie di circo, forse anche tre. C'è il circo quello importante, metti Orfei, sì, Togni, quello, e poi ci sono quei circhi un po'
1: quelli,
2: no?
1: Okay,
2: quelli dove l'acrobata fa anche il parcheggiatore, dove cioè queste cose qua. Immaginavo la Donna Cannone che viene sparata talmente lontano che poi prende l'autobus per tornare al circo, capito? E nel frattempo lei torna e il circo è ripartito, e quindi, capito, sta storia rocambolesca di questa che deve tornare, cioè, a inseguire il circo, perché il circo nel frattempo se n'è andata perché l'hanno sparata troppo lontana, poi la via.
1: Ma dove è andata a finire?
0: Ha perso Milano, credo.
1: Comunque è terribile, era un momento di poesia, Monica Vitti, Gregori e tu.
0: Ma infatti ho rovinato proprio tutto.
2: La Donna Cannone.
1: Sparata lontana.
0: Allora, intanto ricordiamo a tutti quanti, quelli che ci ascoltano, che possono scriverci al 334 60 45 640, chiedete qualunque informazione.
2: Sì,
0: tutto. Estratto conto bancario, sì, di Barbara, sì, e Cris,
1: tutto all'acqua,
2: tutto torna tranquilli, tutto torna.
0: Senti, allora, quindi vi ho lasciato con una domanda.
2: Difficile.
0: Che differenza c'è tra la comicità romana e milanese, anche a livello di pubblico, l'approccio proprio con inizia la serata pubblico milanese, inizia la serata pubblico,
1: sì,
0: romano?
1: Allora, la comicità milanese è totalmente precisa anche in quello, nel senso, si preparano le virgole, si preparano gli spazi, si preparano i respiri, si prepara tutto con un tempo stabilito. Cioè, io mi ricordo quando registravamo Zelig Off, dovevamo fare 3 minuti e 12. Tu dovevi fare 3 minuti e 12. Quindi noi si facevano le prove, ci facevano fare le prove di ogni singola virgola, il respiro che prendeva, cioè era tutto. Però molto
0: anche i tempi giusti,
1: tutto. E devo dire che a livello televisivo questa cosa è molto, cioè rende
2: funzionale,
1: molto,
2: sì,
1: funzionale,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: tu vedi una pulizia e una precisione che poi in televisione è quella che poi serve, ed è quella probabilmente che non ha come cultura il comico o la comicità romana, perché probabilmente è più di pancia, distinto, non bada a virgole, a punti, a respiri, a tempi,
2: a
1: come
2: ripetizioni,
1: dicevamo prima. Quindi probabilmente è molto più immediata, perché sicuramente è più. Però poi fondamentalmente, quando c'è da mettere sul piatto della bilancia chi portiamo in televisione tra un comico milanese e un comico romano, devo dire la verità, penalizzato è sempre il comico romano, perché è un lavoro più difficile da fare dietro,
0: per gli,
1: cioè, per gli autori,
2: di pulizia, diciamo,
0: pulizia,
2: vera e propria pulizia.
1: Cioè, mentre loro lo hanno ormai di default, che sanno che devono arrivare col pezzo scritto nelle virgole, con i virgole, con il perco, il perché, il perciò, con il romano non arriva neanche col foglietto, cioè arriviamo tutti noi, non abbiamo mai arrivato, siamo arrivati a Zeli che non avevamo neanche i testi, quelli ci hanno detto
2: però di no, è magari un pezzo che fai sempre, però di contro c'è che poi
1: esatto,
2: nel live
1: certo,
2: avviene il discorso inverso, che magari il milanese con la sua precisione non riesce a leggere la serata
1: esatto,
2: bene, e magari fa poco
0: quella
2: di fatica,
0: non
1: esatto,
0: arriva come
2: dovrebbe. Bravo. Guarda, ad esempio che ha fatto Barbara, noi quando facemmo Zelig erano 3 giorni, era il primo giorno c'era la prova, poi c'era la prova generale e la registrazione. Noi in quei 3 giorni con lo stesso pezzo prendevamo l'applauso, come succede a Roma, un giorno magari in un punto, la risata forte in un altro. Il milanese ce l'aveva precisa sempre, tre giorni c'era la risata lì e l'applauso lì, e quello televisivamente è la cosa che funziona più di tutti. Noi eravamo cavalli sciorti, può succedere che prendi l'applauso, anche no, lo prendi in un punto sbagliato, ti allunga il pezzo, è più, un po' più meccanica forse.
0: C'è
2: quella
0: stata una volta una serata un pubblico particolare dove le battute migliori che avete, oppure i pezzi migliori che avete, non prendevano come vi aspettavate?
2: Beh, capita spesso, però noi ormai stiamo diventando filosofi, psicologi di noi stessi.
1: Sì.
2: Sì.
1: No, di noi stessi, degli altri.
2: Purtroppo la maggior parte delle volte quando avviene questa cosa dipende sempre dal comico, non dipende mai dal pubblico. E poi, per carità, c'è la situazione improbabile dove non si può fare spettacolo e quindi magari si fa per forza, e spesso capita, però il più delle volte dipende. Noi ci arrivammo proprio, appunto, ricollegandoci ai villaggi, perché in villaggio turistico, quando facevamo gli animatori, c'era la classica settimana brutta, un termine, cioè dove la gente non partecipava, dove la gente non si divertiva. Io feci una volta una riflessione, feci una riunione con tutto lo staff che avevo, e dissi: ragazzi, la settimana, noi a cadenze avevamo questa settimana di M, diciamola così, la chiamavamo noi, e un giorno dissi: è difficile fare un charter di persone antipatiche. Cioè, in un villaggio di 800 persone, cioè, mettere gente che non vuole divertirsi, che non vuole partecipare, che non vuole fare, è difficile. Dovresti fare dei test psicoattitudinali, delle selezioni, metterli tutti su un charter e portarli in quel villaggio. E quindi capii che forse la colpa partiva da noi, non era nostra, ma parte dal comico, dal fruitore, diciamo così, parte, sì, da lui. Poi che succede? Che si negativizza il pubblico o la persona, e la negatività ritorna indietro, e poi diventa un cane che si morde la coda e non esci più fuori.
1: Devo dire che adesso succede? Allora, in realtà adesso noi l'abbiamo già, questa cosa l'abbiamo ormai potenziata e studiata, perché poi succede sempre quando tu fai lo spettacolo. Noi lavoriamo molto, quindi capita di dover fare tipo in una settimana d'agosto 7 giorni su 7 lo stesso spettacolo, certo. E devo dire che poi ci sono dei pezzi che tu magari fai da un anno e mezzo, che ti annoiano, cioè non ti annoiano, nel senso, siccome magari lui è uno che scrive molto e magari intarsia molto con delle battute nuove, dei pezzi nuovi, non vediamo l'ora di arrivare in quei punti. Quindi che succede? Che dopo ti sembra che il pubblico
0: non riesca a
1: invece dopo, quando vai a leggere la serata, dici: sai che c'è, probabilmente dobbiamo ricominciare ad avere stimoli noi. Cioè, il pezzo Roma Milano adesso noi l'abbiamo mentre prima era, noi facciamo un pezzo di cabaret dove Roma Milano è un paragrafo di una mezz'ora. Ora talmente abbiamo altri pezzi nuovi dove vogliamo arrivare, che ci divertono in questo momento, che Roma Milano, il paragrafo di Roma Milano, che dura 30 minuti, dura esattamente 4 minuti, 5 minuti. E tu dici: ma perché? Perché poi anche per noi sicuramente abbiamo capito che non stavamo più trasmettendo quella voglia, e quindi stiamo iniziando a rimodulare un po' tutto. Ma quello dipende sempre, come dice Cristian, da noi che ci stavamo annoiando. Quindi da 30 minuti è diventato 4, e adesso facciamo dei pezzi che ci stanno divertendo di più. Poi probabilmente fra un anno torneremo magari a riparlare di Roma Milano, perché ci divertirà non averlo fatto per un anno.
0: Questo adesso voi, quindi, poi è un discorso che mi state facendo dopo comunque una carriera che adesso, sì, fatto, che è abbastanza lunga.
2: Vent'anni.
0: All'inizio, quando succedono queste cose le prime volte, che scatta tra la testa di un comico?
2: No,
0: e dice: io qui volevo far ridere, non è arrivato.
2: No,
1: un po' di depressione, dai, diciamo.
2: S'azzera la salivazione, non riesci più a parlare, ma in affanno con la respirazione. È la sensazione più brutta che ci possa essere, perché poi io non so, tu conosci lo spettacolo mio, io l'ho scritto in maniera tale che c'è una battuta, una risata ogni 30 secondi, e io conosco comici che magari riescono a stare anche 10 minuti senza prendere una risata e un applauso, io morirei. Quindi l'ho costruito in quel modo, perché la sensazione quando tu parli crea distrazione, crea noia nel pubblico, capito? Quando non c'è l'immediatezza, e quindi quella poi torna indietro e tu la percepisci, e tu pensi che stai annoiando, che stai rompendo le scatole, e fisicamente diventa improponibile, ripeto, salivazione azzerata, l'affanno, la respirazione corta, vai in affanno, sembra che stai a correre una maratona.
1: Però ci è servito, diciamo che noi quando siamo arrivati dai villaggi è una realtà che ti porta lontano miliardi di anni luce dalla realtà. Poi, avendo questo Fiorello come mito che arrivava dai villaggi e ha fatto tutto quello che è successo, noi quando siamo arrivati dai villaggi pensavamo di essere i nuovi Fiorello e Fiorella. Quindi abbiamo iniziato dal nulla a dire: no, iniziamo a proporci ai locali di cabaret, dai, facciamo cabaret. Oh,
2: patapam!
1: Ti ricordi come facevamo ridere nei villaggi? Oh, Fiorello ci ha riuscito.
2: Cioè, io è un altro mestiere.
1: Ti dico, il primo anno ci è servito, ma anche meno del primo anno, diciamo le prime 10 serate ci sono servite a fermarci, a mettere un punto, a dire riazzeriamo tutto, il villaggio è stato molto bello, eravamo molto forti,
2: ma è un altro mestiere,
1: ma adesso dobbiamo iniziare a scrivere. Quindi lui, che invece è molto mentale, ha capito che probabilmente dobbiamo iniziare a scrivere tutto quello che dicevamo e facevamo, e quindi abbiamo scritto uno spettacolo da portare in giro, ma era una realtà totalmente diversa da quella dei villaggi, quindi abbiamo capito dopo aver preso diverse
2: legnate. Ma se ne prendono in continuazione, l'importante
1: non voglio creare questa cosa, però devo dire adesso siamo arrivati a un punto della carriera dopo tanti anni dove
0: c'è anche una consapevolezza, sì, sicurezza diversa anche in
2: poi parliamoci stesso. Chiaro, qui tu lo sai, insomma, perché conosci un po' il nostro percorso, anche il percorso della comicità romana noi abbiamo fatto i peggiori bar di Caracas, quindi a noi non ci spaventa più niente,
3: tipo Narcos.
2: Noi non ci spaventa più nulla,
1: no,
2: ormai,
1: devo dire, sì, hai ragione, devo dire che dopo aver fatto diversi locali anche tosti, adesso quasi le piazze è un divertimento che per molti vedono ancora nelle piazze difficoltà,
2: sì.
1: Dire, noi invece lo troviamo invece un ambiente quasi
2: noi siamo quelli che lavorano col tagadà di fianco, col volume al massimo, sì.
0: Con
2: le
0: moscerini, con
1: vabbè, riusciamo
2: serate, insomma, a lavorare in situazioni estreme, però perché ormai abbiamo affinato la tecnica. Allora, questa, guarda, noi siamo tra i pochi in Italia, questo lo posso garantire, tra i pochi in Italia che entrambi fanno lo stesso lavoro.
1: Pensa che Massi.
2: Questo tipo di lavoro, quindi penso ci siano Nuzzo e Di Biase, qualcun altro, insomma, Marta e Gianluca. Marta e Gianluca, stiamo parlando di un livello superiore. Noi siamo gli unici due che entrambi fanno questo lavoro. Quindi
0: tutto porti il lavoro a casa praticamente.
2: A parte quello, io e Barbara non possiamo permetterci di sbagliare.
1: Ecco,
2: siamo arrivati a questa convinzione, e a quel punto abbiamo fatto tutto per non sbagliare, e facendo i dovuti scongiuri ci stiamo riuscendo, perché non te puoi permettere, non c'hai, dice, vabbè, io faccio il comico, ma c'ho mia moglie che porta a casa uno stipendio, o viceversa. Noi siamo noi, dobbiamo
1: uscire.
2: Però
1: devo dire che lui, Guido, parla da romano, ma è molto milanese, perché lui è uno che adesso che se ne dica molto battutaro, ma è uno che comunque scrive tanto, cioè uno che
0: molto schematico.
1: Lui devo dire che ha un, cioè, tutti i giorni è una, cioè,
0: ma io ho fatto questa domanda sulla comicità e il panico che può succedere se si incontra il pubblico sbagliato, perché mi ricordo tanti anni fa un cabarettista, un vostro collega molto famoso qui a Roma, che riempiva piazze ovunque, facevamo una serata, mi sembra, in Abruzzo, ma veniva da un successo incredibile, quindi ogni piazza era strapiena, e lì faceva delle battute che non prendevano proprio, erano quelle più famose, quelle più forti, e c'è stato un momento che mi ha guardato e io ho visto proprio il panico nel suo sguardo. Dico, ma che cosa sta succedendo?
2: Certo.
0: Sembrava che fossero di cartonati,
1: cioè,
0: le persone.
1: Tu stai parlando di uno che magari già riempiva le piazze.
0: Di uno che già riempiva piazze importanti.
1: Calcola che a noi succedeva con delle piazze anche semivuote, quindi oltretutto già...
0: No, per dire.
2: No. Il discorso è questo, è che molto spesso, poi vabbè, è molto regionale la comicità, dobbiamo dire.
0: Esatto.
2: Che ad esempio in Campania facciamo molta fatica anche noi, perché in Campania fa molto ridere il dialetto, e sono molto molto, insomma, legati alla tradizione napoletana e campana, quindi lì facciamo molta fatica. Quindi cosa succede? Che tu fai la battuta che credi che sia la migliore che hai, ma magari non c'ha quella risposta che ti aspetti, e lì nasce il problema. Noi facemmo Made in Sud con il miglior pezzo nostro, dove qui veramente, cioè, considera, se io qua vado a estrapolare 3 minuti dello spettacolo nostro, vengono giù i palazzi quando lo faccio. Lì non prendemmo neanche una risata, un applauso, nello studio televisivo della Rai a Napoli. Non prendemmo neanche un applauso, e c'era l'animatore di studio che ci aiutava per prendere gli applausi, con un pezzo che è super rodato e che quando lo facciamo a Roma, veramente, se dovessimo estrapolare quei 3 minuti, verrebbe giù il teatro, qualsiasi teatro di Roma. Lì facemmo quella fatica, quindi là poi crei, perché è l'aspettativa l'errore.
3: Esatto, sì,
2: perché
3: sì,
2: tu sai che quella battuta funziona sempre in ogni circostanza, ma devi avere la percezione che potrebbe non funzionare e quindi tu devi essere pronto a quella cosa. Ma succede fuori regione solitamente questa cosa qua, è difficile,
3: vero,
2: che possa succedere
3: in
2: tua regione.
3: Prima. E ma allora, nel vostro spettacolo è Roma-Milano quello dove prendere in giro il fatto di che lui è venuto a Roma con la tua,
1: sì,
3: tua madre,
1: sì,
3: cosa?
1: Sì, sì,
2: sì, sì, sì, sì.
3: Ma quello è un po' uno spaccato di vita, però.
2: Sì.
1: Guarda, quello è uno spaccato di vita perché in realtà noi raccontiamo comicamente quello che poi in realtà è la nostra vita. Adesso poi abbiamo inserito poi tutta un paragrafo sui figli, perché adesso noi stiamo attraversando questa difficoltà anche con il figlio adolescente.
3: Non me ne parlare,
1: ecco,
3: mio figlio ha 16 anni.
1: Poi. 17, bravissimo. Quindi adesso abbiamo questo nuovo paragrafo dello spettacolo dove noi si chiama Bella Bro.
2: Abbiamo cambiato il titolo dello spettacolo, perché, si chiama Bella Bro perché noi
1: iniziamo a trattare proprio questo argomento. Quindi adesso lo spaccato che è Roma-Milano, che è uno spaccato di vita in realtà, adesso è diventato quasi lo spaccato di famiglia Roma-Milano, ma in più un adolescente a casa. Quindi tu dici è Roma-Milano e siamo proprio noi, ci prendiamo in giro.
3: Cioè,
1: ma
3: tipo
1: poi
3: un pezzettino possiamo...
2: Allora, il pezzettino è lo spettacolo si chiama
1: Bella Bro
2: perché
1: loro si chiamano
2: tutti Bro, non sai, sì, poi sì, hanno questo, fortunati loro, questo ciuffo di capelli davanti che continuano a toccarsi con questa mano, ci mette l'altra mano col telefono
1: e dicono
2: bella bro e camminano struciando questi piedi con queste scarpe enormi, queste scarpone,
1: si chiamano tutti Bella Bro. Io non
2: si chiamano tutti Bella Bro e riescono a riconoscersi.
1: Come fanno?
2: Cioè noi quando eravamo ragazzi avevamo noi soprannomi, che ne so, che ne so, c'era magari
1: al mare
2: c'erano quelli di mare, c'era il Murena, il Tracina, il Piovra, che ne so, c'erano i Felini, il Pantera, il Giaguaro, poi ci stanno gli ortaggi, il Patata, il Cipolla, il Carota, loro tutti Bro. Che dico, come ti riconosci?
1: Oh.
2: Loro stavano dando conto, cioè, hai visto Bro e Bro? Sì, stanno a casa del Bro, e che stanno a fare Bro? Che ne so io, non lo so. Cioè, io adesso saluto tutti Bella Bro.
1: Che figure, fa certe figure.
2: L'altro giorno ho visto uno molto elegante, ho detto che lavoro fa lei? Dico, sta signora qui, io sono un broker finanziario. Ho detto Bella Bro, sappiamo giro così. E quindi parliamo di questa cosa, molto di
1: no,
2: questa
1: diciamo
2: musica,
1: che...
2: la musica, ecco, siamo in una radio, parliamo del fatto che loro ascoltano questa musica.
1: Vabbè, loro hanno questi nuovi cantanti, loro hanno Gali.
2: Noi c'eravamo Califano, no?
1: Loro hanno Geolier.
2: Noi c'eravamo il gioca Juve, dormire.
1: Loro hanno Shiva.
2: Noi c'eravamo Shiva Zanicchi, no? Cuore uno zing. E quindi
1: Shiva sei andato anche al concerto.
2: Sì, io sono andato al concerto di Shiva, ragazzi. Ho portato la figlia, quella piccola, al concerto di Shiva, che non so se gli ascoltatori conoscono. Vabbè, è un cantante trap famosissimo. E quando è uscito, ha fatto come fa? Ha scritto la canzone. Che ne so? Non sapevo che interrogava, capito? Invece mi dice, guarda, la sappiamo e abbiamo cantato, insomma, l'ha cantata lei.
1: Comunque questi adolescenti che sono, non parlano, quelli dentro casa che mugugnano, sempre incazzati,
2: sempre. Poi ogni tanto il vostro figlio, non so, il tuo parte e comincia a rappare una cosa di Geoliero,
1: sì.
2: I cittadini, che succede? Già non parla, poi mugugna, canta in napoletano, dico ma chi c'hiamo dentro casa? Un gremlins, capito?
1: Però sono tutti uguali,
2: sono
1: diciamo,
2: tutti uguali,
1: dai,
2: sì,
1: sono
2: sì,
1: tutti uguali,
2: tu pensa che no,
1: pettinati tutti uguali, vestiti tutti uguali.
2: Io dico questa cosa di mio figlio gioca a calcio, ne ho caricati 4 in macchina, non sapevo qual era quello mio,
3: tutti uguali.
2: L'ho capito quando ho fatto il giro delle case, quello che è rimasto in macchina me lo so tenuto di usare a questo, e questo è il nostro nuovo pezzo che ci diverte tanto a farlo, perché
1: è solo un estratto, dai,
2: un estratto delle nuove battute sui Bella Bro,
1: che dovete venire a vedere ai nostri spettacoli,
2: certo,
1: in giro,
2: sul fatto che questi cantanti ogni tanto ne arrestano uno di questi cantanti,
1: per fortuna,
2: no?
1: Alcuni veramente terribili
2: hanno
1: arrestato l'ultimi, quelli, sì, di Baby Gang, Simba,
2: e quello che dico questi cantano grosso modo qualcosa tipo io spaccio al parchetto, ho 3 pistole nel secondo cassetto, i carabinieri, ci abbiamo fatto un grande blitz, pedinamenti, ma ha detto lui che la canzone non è stato difficile prenderlo, è bastato citofonare, ci apri il cassetto, c'erano i pistole, sono caricato, cioè quello è.
1: Sono tutti uguali, sono
3: tutti
1: loro
3: uguali, veramente.
2: Di questo ci diventa
3: l'hit del mio figlio praticamente.
2: Eh sì, ma è la cosa bella che ci dicono ora quando scendiamo dal palco, dice ma che sei stato a casa mia, mio figlio è uguale a quello che hai detto. Poi parliamo delle femmine che insomma che conosciamo meno, ma
1: quelle non fanno Bella Bro, quelle hanno tipo la mano tipo a
2: piastra
1: e fanno amo
2: ora.
1: Poi appoggiano i telefoni ogni dove,
2: appoggiano i telefoni, tu vedi due sceme che ballano per strada, dicono, guardano su un muro, dicono sul muro c'è il telefono, stanno facendo un TikTok,
3: tu le vedi, capito?
2: Fanno ridere, perché io dico sempre, dico che le odio nel senso buono della cosa, le odio, perché le amo, cioè nel senso le odio nel senso dell'amore, perché riescono a farsi selfie con una mano sola con quelle unghie a cannolicchio di mare, cioè, che io non riesco neanche in quattro, cioè con l'aiuto di tre mani non ci riuscirei, loro riescono a farsene con quelle mani lì.
3: No, oppure si vedono queste scene di queste mamme vestite come le figlie dodicenni, i TikTok, che poi si girano,
2: hanno questi pantaloncini che io dico mi fanno ridere, perché hanno questo abbigliamento un po' succinto, un po' questi pantaloncini di jeans tagliati con le tasche più lunghe dei pantaloni.
3: Vero.
2: Che tu dici che mi presti i soldi, ce l'hai i soldi, non ti presto, ce l'hai lì in tasca, si vedono le sigarette, fumi, ci vedono le sigarette, tira fuori le sigarette, non ce l'ho,
3: come nascondi?
2: Bravo.
1: Che tipe che sono.
3: Allora ragazzi, intanto è arrivato un messaggio.
2: Oh.
3: Andiamo un po' a sentire un po'. Eccolo qua, un vocale. Da Stefano, è un romano in vacanza in Sicilia.
2: Wow.
1: Ma veramente?
3: Sentiamo un po'.
4: Allora, buonasera, visto che la trasmissione degli imitazioni, caro Mimmo, bravo, Guido, grazie di tutto.
3: È un'imitazione che di Paolo Villaggio.
4: Abbiamo qui una cosa che...
3: Per restare in tema con le comicità.
2: E proprio uno che si stava affogando, cioè ho avuto questa paura. Grande.
3: Ciao Stefano.
2: Ciao Stefano. Però avverti prima che stai facendo imitazioni, perché sennò uno, cioè, adesso proprio si è capito che era Villaggio, ma all'inizio sembrava uno che stava in difficoltà.
3: No, andrà bene.
1: Dai.
3: Allora, altra pausetta.
1: Va bene.
3: Ci andiamo a ascoltare. Ah, questa è la scelta Cristian.
2: Allora, Giorgia, sappi che questa SIAE te la mando io, va bene?

0: da Giorgia con La cura per me, bellissimo questo brano.
1: Bella, che romantico.
0: Ma insomma, hai un marito molto romantico.
1: Ma sì, ma fondamentalmente sì, dai, e poi
0: è un micione, è un micione, è una tigre da divano.
1: Sì, sì, è un, no, è un tenerone, devo dire che sì, sì, mi ha colpito anche di lui questa tenerezza che c'ha sotto questa
0: ma solo
1: forza.
0: Tu dici cose belle, ma qui non sento, non arriva nessun complimento da quest'altra parte.
2: Ma solo per il fatto che io ce l'ho in casa, cioè, come dici,
1: sembra quando, un cane da qua.
2: Quando c'hai il cane in casa, gli puoi voler male, cioè, no, dai, no. Su, no, vabbè, dai, su.
1: Dai, di qualcosa di carino,
2: ma
1: dai.
2: Siamo legatissimi, ragazzi. Sì, io ho 29 anni, non guardo un'altra donna.
1: Patato, sì.
2: Non guardo, cioè io.
0: Che faccia che sta facendo? Non la potete vedere,
2: quando,
0: ragazzi.
2: Cioè, quando, cioè, quando passa una è avvenente. Cioè, niente.
0: Vai in stand by, gli occhi
2: no,
0: e basta.
2: No, ma proprio qua, ma vedi, che davvero?
0: Non vedo,
2: ma
0: non sento,
2: no.
0: Non guardo.
2: Ma no, ma dai, su.
1: Vabbè, io non ci credo. Però.
0: Ma poi guarda, veramente passano queste. Adesso, in questo periodo veramente tutte così vestite così
2: sì, no, se sta l'estate che arriva l'estate no, ma no, che ma vergognatevi ma dove andate, dove credete di andare con quelle minigonne
1: dove?
2: Quegli stivali da texana sulla mia, ma dove andate, dove, poi questa zona qui fermati dove andate, no, ma basta
0: con le tasche
2: basta.
0: Attaccate alle mutande
2: sì,
0: praticamente
2: con le mutande con le tasche le tasche sulle mutande, sì.
1: Vabbè, ma dove vai a parà?
2: Bene, bene, bello, bello, bello.

0: Allora, no, siamo molto legati noi.
1: Vabbè, poi siamo insieme, calcola Guido, noi veramente, cioè, io penso è a prova, veramente a prova di sopportazione.
0: No,
1: di,
0: siamo...
1: è un amore grande, dico un amore grande perché penso che non ci siano tante coppie che abbiano vissuto 26 anni, 24 ore su 24 insieme.
2: No, perché...
1: Perché noi lavoriamo insieme, ci svegliamo insieme, siamo genitori, quindi facciamo, accompagniamo insieme. Usciamo insieme, stiamo a casa insieme, quindi abbiamo gli stessi orari. Non è che tu dici magari uno fa un...
2: Mi dispiace.
0: No, io guarda, mi salvo col calcetto, ma dura poco, un'oretta. Cioè, capito?
2: Sei l'unico che ha finito al campo tutto il giorno, sì. Invece giochi da solo.
0: Bravo. Salvo con quei, cioè, mi invento cose, niente.
1: Quindi quando mi dicono siete molto legati, un amore grande, devo dire la verità. Dai, dillo anche tu. Cioè,
0: sì, ormai siamo, ci capiamo neanche con lo sguardo, cioè, basta proprio, cioè,
1: guarda lo sguardo.
0: Con le onde
2: cerebrali.
0: Con le onde cerebrali ci riusciamo a
1: e
0: capire.
1: E questo anche, questo, devo dire, sul anche palco, sul palco.
0: Sì, bravo. Aiuta molto.
1: Perché io andiamo sempre a parà con gli sguardi, no? Tu naturalmente quando poi uno non si conosce o comunque devi frequentare una persona per lavoro è un conto, ma quando tu ce l'hai tutti i giorni a casa, gli sguardi,
2: beh, certo, ormai.
1: Ma il tono di voce, quindi i movimenti, quindi anche noi sul palco è una cosa che gioca molto a favore. Perché
0: noi abbiamo dei segni convenzionali sul palco, sai, abbiamo un segno convenzionale quando dobbiamo chiudere o quando c'è un paio di segni,
1: sì.
0: Tipo il linguaggio dei segni, tipo LIS, per far capire all'altro che c'è qualcosa,
2: che c'è un qualcosa di,
0: sì,
2: un cambiamento,
0: esatto, sì, un cambiamento, sì. Bravo, sì.
1: Vabbè, poi... non li svelare perché
0: no, cioè, dopo ci osservano, poi
1: dopo capiscono che la mano sul fianco, sì, vuol dire, sì, che parleranno di
0: roba. No, mano sul fianco è Mardereni, mano sul fianco è Mardereni, sì.
2: Ho dormito storto. No, ma poi c'è un discorso, voi siete anche molto diversi, Cristian sembra molto più pacato, anche sul palco è più fermo, tu sei tipo tarantolato,
1: ed è così,
0: ma è la nostra forza quella, perché io quelle rare volte che ho fatto cose da solo mi rendo conto di avere una lentezza, cioè appunto una pacatezza che rasenta la noia quasi. Invece lei, io ho sempre detto che lei dai tempi dello spettacolo detta tutti i tempi, quelli reali, quelli forti che abbiamo noi. Cioè la differenza tra me e una... un altro monologhista che io smonto le sedie con le chiappe e gli altri no, e ho svitato un bullone, pensate, con una chiappetta, e quindi la mia forza è lei, cioè quello che...
1: Ma anche a casa è tutto così, nel, sì, senso lui per scrivere si siede dalle 10 alle 20 ore sul divano. sta tipo
0: per scrivere una parola, per scrivere una parola.
2: Cioè, lui prende il taccuino, lo mette sul petto, guarda i partiti.
0: Guido, sono arrivato a un punto che mi sogno le battute già,
1: sì,
0: perfette.
1: Cioè, pensate.
0: L'altra notte mi sono sognato una battuta e mi sono sognato la battuta che la dicevo e non riuscivo a dirla per quanto ridevo. Poi da sveglio mi sono accorto che era molto meno forte di quello che era. E la battuta era questa, era legata al fatto al brutto abbigliamento. Era tipo l'ultima volta che mi sono vestito così, stavo dentro casa col lockdown. E che rende molto l'idea, no? Perché non te vedeva nessuno. E ridevo come matto e l'ho sognata così com'è. Parapara.
1: No, vabbè, poi dici perché lo chiamano, ma non è perché lui, però lo chiamano quando devono chiudere una battuta, diciamo che è l'uomo battuta di Roma, Cristian.
2: Tanto sta a far meccanico, bene. Se riaggiusta lo sgambello.
1: Lo chiamano dai grandi comici ai comici, perché quando ti dicono Cristian mi aiuti a chiudere questa battuta, la zanzara dice un'altra zanzara. E lui, ma che difficile. Ci sogna la notte, ci pensa la notte, ma poi ti chiede.
2: Tipo un medium, va in trance, sì, e trova le risposte.
1: Poi se nel momento del creare, tipo riesce a creare, penso, uno spettacolo nel giro di mezz'ora, un'ora. Se non è nel momento,
0: niente,
1: che magari gli sta, invece che il momento quello lì dell'artista scrittore, l'artista meccanico, perché lui c'ha anche molti doti manuali, quindi magari si mette a costruire. Se quel momento lì e tu gli chiedi di aiutarti a scrivere una cosa, quel momento non c'è.
0: Però costruisco magari una bicicletta con una ruota sola,
1: sì,
0: capito? Cioè...
1: Sì, ecco. E che tu dici, cosa sei? Io l'ultima volta mi si presenta con sta bicicletta con una ruota, col manubrio alto, mi dice guarda che cosa ho costruito per quando i bambini vanno in campeggio. I bambini lo guardavano schifato perché penso che sarebbero vergognati.
0: No, ma io...
1: Cioè... E lui però
2: perché non apprezza,
1: no, e lui era tutto fiero di sta bicicletta con una rotellina piccola al manubrio.
0: Allora io ho un mare di idee, Guido, tante idee,
1: ma quella era buttata,
0: che vanno su più vanno su più fronti, capito? Ad esempio io
2: come tempo... rompersi una gamba con una
0: bravissimo, bravissimo. No, ma io anche cose, cioè se c'è qualcuno all'ascolto che magari me la rubano come idea, e ad esempio tempo fa, dato che io non porto gli occhiali da sole, perché gli occhiali in generale, perché mi dà fastidio avere qualcosa sulla faccia, e, le estati molto calde, e, io c'avevo il problema del parabrezza dello scooter che ferma l'aria e quindi non portando gli occhiali, oppure comunque sia c'hai una maglia bianca, arrivi a destinazione, c'hai insetti, moscerini e tutto quanto, e mi ero inventato, e l'avevo anche fatto, però sì, logicamente era sì, rudimentale, artigianale, era un parabrezza di zanzariera che passa l'aria e ferma tutto quello che è pericoloso per un motociclista. Ed era una cosa meravigliosa, perché oltretutto tu salvi anche gli animali, perché arrivava al semaforo, dava una schicchera, come si dice a Roma, e rivolavano via tutti i moscerini, api e tutto quanto. Però nello stesso tempo, e la visibilità, devo dirti che è superiore al parabrezza, perché il parabrezza dei scooter, quando stanno sotto al sole, dopo un po' la visibilità attraverso il parabrezza è pari a zero, e invece con la zanzariera è molto più, cioè,
1: ma ti rendi conto?
0: È molto più chiara.
1: Ma tu non gli dai retta.
0: Io penso cose in gara, perché ok, qua dici lascia il tempo che trova, tu prova a immaginare nei posti super caldi, super afosi, tipo l'India, dove girano
2: tipo i famosi, perché tipo,
0: no, a parte qui, però dico, immagino, so,
1: in, troppo spago comunque
0: in India, dove girano centinaia di migliaia di milioni di scooter e ci sono centinaia di miliardi di insettoni che volano, pensa quanto potrebbe essere, cioè, valido una, cioè,
2: ma lì li allevano proprio per
0: se li tirano
1: adesso, secondo me è dato l'idea a qualcuno, perché poi Cristian è fantastico, perché c'ha le idee
2: e degli altri,
1: sì,
2: è generoso, infatti
1: Cristian è uno di quelli che viene la battuta e la scrive su Facebook. Io non dico non scriverla, però tanti nostri amici comici
2: le prendo.
1: Dopo no, ti dicono proprio: "Agri, bella quella, posso usarla io?" Vabbè, no, cioè, io l'ho buttata lì.
0: Una mia che poi scrissi con un altro amico, è diventata una barzelletta addirittura adesso. Una che facevo su Barbara è diventata barzelletta.
1: Era una parte dello spettacolo,
0: sì, sì, anche sì. Guarda, è un po' che politicamente era scorretta in questo periodo storico. Era che lei mi diceva: "Io ho qualcosa di Monica Bellucci", dice: "Se tu c'hai qualcosa di Monica Bellucci, io ho qualcosa di Andrea Bocelli." Questa era la battuta, è diventata una barzelletta. Allora l'ho risentita, l'ho vista.
1: Ma forse Geppo proprio, no? Chi è che non
0: la dice uno di quelli, sì, di YouTube, sì, dei barzellettieri di YouTube, la dicono, ma è una mia battuta,
1: però, insomma, capito,
0: però ma chi se ne frega, ragazzi,
1: tutti meglio, i giorni scrive una battuta,
0: almeno il giorno che muoio dice questa roba gira, continua ad andare in giro,
1: capito? Vabbè, lui è generoso,
2: vabbè,
1: dice tanto lo spettacolo,
2: pensa anche al futuro, vedi?
0: Ma sì, sì, sì, sì,
1: all'oltretomba,
2: ragazzi. Allora, raccontami invece qualcosa che dobbiamo aspettarci in un prossimo futuro da voi. Che tiriamo fuori da sto cilindro?
0: Allora, che vogliamo tirare fuori da sto cilindro? Guarda, noi al momento siamo molto molto felici di quello che stiamo facendo, perché abbiamo raggiunto ci piace molto di più quello che facciamo, anche se lo facciamo tantissimo tempo, per quello che ti diceva prima Barbara, stiamo cercando di rendere lo spettacolo sempre vivo anche in posti diversi, cioè nel senso ogni sera, anche facendo lo stesso spettacolo, è sempre diverso, perché c'è uno stato d'animo nostro diverso, e stiamo lavorando su questa cosa. Quindi dire progetti per il futuro non ce ne abbiamo, però sappiate che ogni spettacolo che vedete di nostro sembrerà sempre diverso, perché stiamo,
1: certo,
0: lavorando su noi stessi.
1: Riempire però
0: qua
1: per un mese l'Olimpico, come ha fatto Batti,
0: sarebbe un sogno.
1: Non sarebbe, no, sarebbe, ma un sogno. No, poi abbiamo fatto noi l'Olimpico, devo dire che è una grande goduria, quindi quello, se tu dovessi dire, ecco, cosa ti, beh, ti riempi, cioè di fare una cosa anche magari d'inverno che ci piace, che poi non fai fatica, non
2: più teatrale, o sempre legato al vostro?
1: Guarda, noi ci piace molto fare il nostro, perché nostro, secondo me andremo fuori anche da quello, cioè forse potremmo provare a fare un lavoro su noi stessi a livello attoriale, quindi magari provare a scrivere una commedia, a farla, però poi entreremo in un canale che è quello che ti dicevo prima, nel senso, noi facevamo Zelikov e eravamo dei robottini, però poi quando scendevamo, se tu mi avessi detto ti sei divertita,
2: no,
1: no. Quindi probabilmente a livello teatrale magari potrei darti una prova di attore, di essere attrice, magari anche una cosa mi dà soddisfazione, però poi se mi dici ti è piaciuto? Io, noi ci divertiamo tanto con quello che raccontiamo, perché poi quando raccontiamo e sai che tutto sta raccontando qualcosa di te di vero, che non stai fingendo, trasmetti questa cosa e ti diverti anche tu, perché quando vedi che gli altri si divertono su quello, tra virgolette, sulle sfighe tue, sui...
2: Certo.
1: È una vittoria, perché dici, ammazza, io sto raccontando una cosa di me vera e tu ridi.
2: Sì, però
1: quindi...
2: sono quelle cose che capitano spesso a tutti, cioè, sì, quotidiano, no? Ci cioè, si riconoscono.
0: Poi posso dirti una cosa, una mia frase che ho coniato, cioè l'ho adattata, è: il teatro è come il crimine, non paga.
2: Non paga, è vero.
0: Cioè, se tu non sei Gigi, certo, Proietti o, esatto, Brignano, no, esatto, perché il teatro è, se tu non hai un nome, devi prendere un teatro, trovare una, certo, produzione, rompere le scatole agli amici, riempire il teatro, andare a fare i conti e alla fine ti rendi conto che tu, la tua spesa, diciamo, vitale, economica, non è valsa la pena.
2: Certo.
0: Cioè, vai a fare le prove, perdi tempo, vai a cercare parcheggio tutte le sere a teatro,
1: certo,
0: paghi il parcheggio del teatro, paghi la cena quando, perché mangi fuori casa. Alla fine, quando vai a fare le somme, il guadagno è talmente minimo che ti dici, ma chi me l'ha fatto fa?
1: È godurioso, nel senso, trovi tutti quanti seduti che aspettano te, perché devo dire, quando noi abbiamo fatto il tour con Maurizio Battista, abbiamo fatto delle date, e quando esci che ti aspettano, devo dire, godurioso vedere, bello, mille persone che ridono, cioè. Però tutto sommato, poi devo dire che, non essendo Maurizio Battista, o comunque
2: o fa una programmazione,
1: devi fare una grande, certo, cioè, dovresti avere la tranquillità che comunque riempi il teatro, mentre questa tranquillità penso pochi di noi adesso a Roma, ma sì, non a Roma, in Italia ce l'hai, perché il teatro è diventato comunque un luogo dove non è che... A volte si preferisce andare in pizzeria o in ristorante a vedere il comico, perché mentre lui fa quello io mangio anche, quindi passami il termine, nella cifra, certo, totale io mangio, sto con gli amici, guardo il comico. Il teatro è godurioso per noi, però poi per le persone è dispendioso,
0: impegnativo.
2: Ma in questo, cioè, ditemi un po' la vostra, in questa cosa che mi hai appena detto, può entrarci anche il fatto che con questo ormai avvento dei cellulari che usiamo per ogni cosa, tutti questi spezzoni di spettacoli teatrali vengono estrapolati?
1: Sicuramente.
2: Allora dice,
1: sì,
2: ma perché,
1: sì,
2: io sto a casa sul divano?
0: Sicuramente sì, ma sicuramente io credo che ormai o ti piace l'artista o non ci sono cose interessanti.
2: Okay,
0: cioè tu vado a vedere Brignano perché mi piace Brignano, ma tu non vai a vedere, che ne so, mo dico, la Locandiera perché ti piace il teatro. Magari vai a vedere la Locandiera perché c'è Brignano,
2: certo,
0: che fa la Locandiera.
2: Certo.
0: Cioè, quindi non c'è più la cultura, secondo me, del teatro,
2: esatto,
0: o sta finendo, quello è.
2: Anche il fatto, legandomi invece a quello che dicevate prima degli adolescenti, i ragazzi oggi vedono magari un pezzo di Battista, che mi è capitato proprio stamattina di guardare alcuni estratti, e dice, vabbè, l'ho visto qui, e magari però tu non sei mai riuscito a portarli a un teatro. Io, mio figlio, portarlo a vedere uno spettacolo teatrale, ancora non ci sono mai riuscito.
1: Ma
0: però,
1: guarda, Shiva,
0: posso dirti una cosa,
1: capito, Shiva, cioè.
0: Però posso dirti una cosa, non si annoiano,
2: sì,
0: e non hanno, io ho notato appunto al concerto di Shiva che loro non hanno quello che avevamo noi, cioè mio figlio e mia figlia al concerto di Shiva l'hanno visto, ma sono talmente abituati a vederlo, come dici tu, appunto sul telefono, che io mi ricordo che quando io andai al primo concerto della mia vita, che forse era quello dei Duran Duran o qualcosa del genere, io quando li vidi sul palco, per me era, cavolo, esistono veramente, cioè per me erano extraterrestri, erano marziani prima di allora, per loro è una cosa normale. Io ho detto, ma che ne pensa adesso quello esce con la macchina, chissà dove va, e mi fermo e dico, beh, cioè non è che mi ha detto seguiamo. Io all'epoca, mi ricordo, andai a vedere il concerto di Carboni, sono andato nei camerini, cercavo, e mi sembrava, gli ho dato una mano, mi fece un autografo e mi sembrava che avessi incontrato il presidente della Repubblica, cioè un alieno. Loro, ma sì, cioè, vuoi che ti faccio fare un saluto? Ma magari, così, cioè, quando capita, no?
2: Oppure,
0: quindi non c'hanno più.
1: Quindi immaginati a teatro, cioè teatro.
0: Sì, a teatro,
1: cioè,
0: no,
1: proprio no.
0: Non neanche ci provo io a dire a mio figlio.
1: Ma calcola,
0: teatro,
1: noi eravamo, ma anche per dirti soltanto, a noi riguardava, infatti, Maurizio Battista ci aveva scelto per fare queste settimane con lui, per noi l'Olimpico, cioè. 3 settimane con Maurizio, che ci aveva dato questa opportunità, ci chiedevano in miliardi di venire a vederci, cioè portare nostro figlio,
0: abbiamo
1: farvi
0: portato,
1: capire, cioè, fargli capire quanto per noi fosse, cioè, soddisfacente stare davanti a 1000 persone. Lui è venuto, gli ho detto: ma ci hai fatto qualche foto? C'hai... No, non ci aveva fatto una foto, non ci aveva fatto niente.
2: Allora, intanto ci ha scritto Romano da Ostia, che ci dice: che bella questa canzone di Giorgio che ha scelto Christian. Prima, grandi sequestratori, perché
1: grazie,
2: Barbara e Christian, ovviamente non abbiamo ricordato, hai fatto una carriera incredibile col nome sequestratori,
1: assolutamente.
2: Sì, Barbara e Christian. E dice: sei dei più belli, ci vediamo sulle piazze.
1: Grazie, Romano. Grazie, Romano. Ma sicuramente Romano ci becchiamo.
2: Sicuramente ha sbattuto la testa, Romano, perché sì. Sei più belli, non è possibile.
1: Ma più belli, hai visto?
0: Ma no, ma non è che
2: allora, il caldo è forte.
1: Love you, Romano.
0: Perché abbiamo questa cosa, cioè questa cosa che è molto. Che non ci sono comici belli.
2: È vero, però.
0: Se tu ci pensi, non ce n'è uno, dice quanto è bello, cioè non ci stanno, no. Non ci so. Quindi, belli a noi ce lo puoi dire, perché siamo tutti come tutti
2: vero,
0: gli altri.
2: Quello, più bello.
0: Sì, sì, forse ecco, Andrea Perroni potrebbe essere quello più bello di tutti, no? Ma già è un'altra cosa. Però ecco, non ce ne stanno belli belli. Quindi grazie Romano. Grazie.
2: Anche Patrizia da Roma, volevo complimentarmi con Cristian e Barbara. Grazie. Siete grandi.
0: Grazie, grazie.
1: Grazie Patrizia.
0: Allora, belli grandi, che cosa manca? Grazie. Cosa ma belli grandi? Ricchi, no.
1: Ecco, qualcuno che ci scrive.
0: Il direttore della banca ha detto: no, siete poveri.
2: Allora, ci sentiamo un altro brano e poi ci rientriamo. Stiamo ancora un po' insieme con Barbara e Christian.
1: Dai.
2: Adesso ci sentiamo un brano di Calcutta, che questa volta è il brano che ha scelto
1: io.
2: Barbara.
1: Un bel romano, Doc.

0: Ed eccoci qui sempre su Radioattivi, su Rai Radio Tutta Italiana. Mi raccomando, potete ascoltarci in DAB, potete ascoltarci su Radio Tutta Italiana, su Rai Play Sound.
1: Dove
2: ci possono ascoltare? Perché mi chiedono, qualcuno mi chiede, aspetta, me lo ridici?
0: Su Rai Play Sound.
2: Rai Play Sound.
0: Intanto ecco, altri messaggini.
1: Oh, eccolo, cacciali qui. Via. Eccoli, uno dice,
0: Romano vi risponde: siete i più grandi e belli. Oh. Punto e basta.
1: Bravo, grazie Romano.
0: Grande Romano. Saluto, un abbraccio.
1: Manda Liban il prossimo messaggio.
0: Allora, ecco, buonasera, sono Fabio, sono stato più volte in piazza ad applaudire i sequestratori, siete bravissimi.
2: Grazie.
1: Però sembrava un messaggio quelli, però. Ah no, non c'è,
2: no, non
1: grazie,
2: c'è.
1: Fabiola,
2: Fabiola,
1: grazie,
2: bello,
1: Fabiola,
2: che carina,
1: bella e brava Fabiola.
2: Ma non l'hai vista?
1: Che ne è bella, bella e brava.
2: Ma tu
1: brava,
2: sembra
1: Fabiola.
2: Tutte.
1: No, Fabiola, non tutte, scusa.
2: Fabiola, va bene. Vabbè, passiamo di questo, va.
0: Senti, invece un aneddoto curioso e un aneddoto bello che vi è capitato magari con un collega, una collega, un qualcosa che ricordate con piacere e un po' meno l'altro.
2: Che allora, belle domande. Allora, aspetta, allora. Ma non c'è una canzone di mezzo?
0: No, voglio, e voglio un po' di cattiveria.
1: Con i nomi? Con i nomi?
2: No, con i nomi no, dai. Con i nomi, perché?
0: Con i nomi.
1: Ci sono, una che mi è rimasta tanto impressa, capitò con un grande comico, forse uno dei più grandi che c'è attualmente a Roma, Romano, che facemmo una cosa insieme, facemmo una cosa meravigliosa insieme. Allora lui presentava un evento, non dico cosa perché sennò poi si capisce,
2: esatto,
1: chi era, presentava una ricorrenza, ci chiamò sul palco, questo avvenne di sabato, ci chiamò sul palco e noi facemmo 5 minuti insieme a lui sul palco, e lui si divertì molto, almeno così sembrava, si divertì molto. Poi fatalità, il giorno dopo uscì sul Messaggero la foto e beccarono il momento in cui c'eravamo noi e lui sul palco, questo quindi la domenica. Noi lo incontrammo, io lo incontrai il martedì in un ambiente che era sempre di cabaret, cioè, quindi non stai al supermercato o a, che ne so, al mare. E gli dissi ciao, non stavo per dire il nome, ciao, e lui mi ha detto scusa ma non mi ricordo chi sei. Dico, sabato scorso eravamo insieme
2: due giorni fa.
1: Dico, io, mia moglie, milanese, romano, scusa, devi scusarmi ma non mi ricordo. Questa
2: ci rimanemmo male, ci rimanemmo male perché poi, cioè, voglio dire, io penso sempre che quando c'è qualcuno che c'ha tanto... tanto successo, in un momento di grazia o comunque conquistata, voglio dire, non è che ti sto dicendo... Perché magari qualcuno di minore non viene accolto o comunque non abbracciato, nel senso, comunque fai sempre sentire questo divario che ed è brutto, perché poi fondamentalmente se tu hai trovato una pace dei sensi, sei adesso quello che sei, sei
0: ma
2: famoso.
0: Comunque hai
2: sei...
0: iniziato qualche, cioè, parte anche tu, no?
2: Sì, esatto, certo. Quindi questa cosa ci fece particolarmente.
1: Però poi mi dissero che è una sua,
2: che è,
1: insomma,
2: così.
1: Abitudine.
0: Sì, lo fa,
1: che
0: ho capito così. Di chi parlate.
2: Che è così.
1: Ah, ecco, così.
2: Vabbè, è così.
0: Beh,
2: quindi
0: lo fa,
2: è così.
0: E lo fanno.
1: Lo fanno.
2: E succede,
1: lo fanno.
2: Però poi del resto devo dire che.
1: Bella,
2: cerchiamo...
1: cosa bella, adesso tocca a te. Io
2: bella, non mi ricordo, bella qual è?
1: Bella.
2: Qual è bella? Dimmi, qual è bella? Ce ne sono tante, perché poi ultimamente ne stiamo raccogliendo tante di cose,
1: sì,
2: belle,
1: sì,
2: quindi
1: bella,
2: devo dire,
1: bella adesso,
2: sì.
1: Che io, sai che no, tu sei pioniere, cioè pioniere.
2: Aspetta,
1: pioniere,
2: bella, sì, Cristian, lo dico io, dai, no, non dirla tu.
1: No, però dico, voglio dire, a Guido, perché lui è testimone del fatto che io sia pioniere della scrittura, delle canzoni con l'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera.
2: E adesso Cristian è diventato anche autore, non diciamo di chi, poi si scoprirà, insomma, è diventato un bell'autore.
1: Bene,
2: di musica.
1: Ho scritto un brano fantastico,
2: molto
1: almeno,
2: bello,
1: almeno,
2: però non si, no, non si può perché non è ancora non inciso, però verremo qua a fartelo sentire, verremo qua a farti sentire chi e la canta e i bei testi che ha scritto Cristian.
0: Bene,
2: sì. Rimarrai a bocca aperta,
0: allora,
2: perché dirai non
0: allora,
2: ha scritto
0: allora
2: Cristian.
0: Ti scrivo un brano anche per un ragazzo nostro, vediamo un po' se
1: sì.
2: Devo dire che Cristian è una Cristian, io non lo diciamo perché poi adesso magari ti arrivano mille perché già con le battute devo dire che ogni giorno riceviamo chiamate, chiudi questa battuta, chiudi. però, devo volentieri, dire che, volentieri. Però devo dire che a lui piace e c'ha questa dote che anche queste due canzoni che tu dopo sentirai prossimamente sentirai.
1: No, te le faccio sentire in privato quando finiamo.
2: Le sentirai, tu dirai non è possibile che le abbia scritte in esattamente penso 10 minuti, 7 minuti.
0: No, ma io lo so perché cioè, mi hanno mandato già delle cose in passato.
2: Ma è una, che, ma è una cosa è un di una di cioè rimango a bocca aperta perché poi ce le fa sentire quando le, lui a casa lo vedi e sembra tipo una sorta di un inetto perché è fermo lì che guarda il vuoto e tu dici forse sta boh poraccio che succede, i figli che lo chiamano, lui c'ha le cuffie e sta tutto il giorno a guardare il vuoto, i bambini papà papà papà e Arianna la piccolina no non ti preoccupare c'ha le cuffie non te sente ormai in, in casa nostra è, papà se no non guarda il vuoto tipo ormai è diventata sta cosa.
0: Quindi tu sei quello che scrive, quello che sì, vegeta, quello che
1: sì, intanto però, però
2: è quello che porta però la non, famiglia
1: non cucino non ecco, lavo ecco, non stiro.
0: Vabbè, però,
1: non
0: abbiamo
1: stendo,
0: detto sono fortunato che cucina lei
1: certo,
2: sì
1: certo.
2: Sì io faccio tutte le cose e materiali mentre lui guarda il vuoto io sto passando con lo certo, spazzolo però
0: lo,
2: devo
0: lo
2: dire
0: sposti perché lui non parte.
2: E devo dire che quel vuoto che lui guarda, lui sta creando dentro la sua testa, scrive, dopo quando riguarda il computer in 10 minuti ti ha scritto delle cose che tu dici,
0: beh, però
2: è possibile,
0: che quando
2: da quest'uomo
0: vedi,
2: che guardava il vuoto.
0: Quando lo vedi che cioè, sta lì in mezzo lobotomizzato vuol dire che
2: tu,
0: è in fase creativa.
2: Sì, però tu lo guardi e dici, non è possibile, perché se tu vedessi come si concia a casa quando crea, tu dici, non è possibile che è uscita
0: un
2: questa cosa.
0: Un calzino sì, un calzino
2: cioè,
0: no.
2: Non è possibile che è uscita questa, questo
0: cosa. E lì è romano,
2: cosa,
0: il romano, certo,
2: lui,
0: romano. Senza
1: ma
0: tempo.
1: So,
0: senza.
1: Allora,
2: quindi
1: so
2: belle
1: come,
2: queste, secondo me la bella cosa è che stanno stiamo ricevendo un sacco di
1: non so
2: insomma,
1: come,
2: di,
1: come perché magari, magari cioè, per me è normale magari c'è qualcun altro che ce l'ha non è un, neanche una dote una cosa, a me ma arriva una folgorazione e in pochissimo tempo riesco a fare qualcosa poi più o meno bella non è che vuoi dire che siano tutti capolavori
2: è che a me
1: però
2: la folgorazione
1: fare,
2: arriva la folgorazione la mia folgorazione cioè nel senso mi butto per terra
1: però
2: basta,
1: riesco a fare
2: folgorata,
1: qualcosa con capo e coda non lascio sì, non lascio sì, interrotto il progetto cioè faccio una cosa e anche, anche diciamo su, su commissione diciamo sì, così se
0: io
1: adesso
0: le faccio una domanda
2: okay, su
0: una domanda seria
1: sì.
0: Ah, sì, questo riguarda sia la parte musicale che la parte
1: sì,
0: invece autorale di
1: musicale,
0: pezzi,
1: no? Musicale voi siete anche no cioè diciamo autorale di parole autorale, parole, parole musica
2: vai,
1: proprio io.
0: Però visto che voi siete comunque una coppia e
1: sì,
0: quando tu scrivi ha messo Barbara che scrivi tu
1: sì,
2: certo certo
0: quando scrivi dal punto di vista femminile.
1: Allora, allora io ormai ragiono in coppia.
2: Certo.
1: Quando scrivo ragiono in coppia, ma molto spesso io qua spesso una lancia fuori Barbara. La bravura di Barbara è che lei riesce ad entrare anche in un testo che potrebbe essere o sembrare un monologo, riesce con la sua bravura ad entrare dentro a, a, a un qualcosa che scrivo. Io non scrivo mai pensando alla sua risposta, le sue risposte le mette lei e sempre perfette, sempre al punto giusto. Quindi io gli dico, bah, che ne pensi di facciamo, parliamo di questo? E lei mi dice sì, però io potrei dire questo, questo e questo, e quindi si completa.
0: Quindi ti aiuta a vedere quel punto
1: sì,
0: di vista.
1: Sì, anche perché è difficilissimo è scrivere per qualcuno. Nel
2: sì,
1: senso, quello che io vorrei che lei dicesse, lei non è mai stata in grado di dire,
2: no,
1: ma perché è la sua natura.
0: Ai suoi
1: quindi,
0: tempi, ai suoi insegnamenti.
1: Quindi molto spesso le battute che io scrivo per lei poi diventano battute mie perché le ho pensate con i miei tempi, con la mia testa.
2: Ma
1: con
2: anche
1: la mia,
2: alcune cose che lui scrive per altri, poi in realtà gli altri magari le provano e, mi, e dicono non ha funzionato. Lui sai che dice, la faccio io e la stessa battuta funziona, quindi probabilmente alle volte non riesce a entrare nel mood di lui scrive delle cose che fanno ridere lui, poi però in realtà non sa come le vengono dette, quindi molti comici alla quale lui poi passa il testo che lui che chiedono di ho fatta prima non ha funzionato, lui ti dice
0: quindi questa cosa tra di voi quando magari stai studiando un nuovo pezzo qualcosa, delle parti che ha scritto lui e che dovete provare che magari lui le ha pensate con
2: io dico non riesco a dirle cioè dico
0: in quel
2: spesso,
0: caso però subentra la collaborazione
2: dico
0: aiuta,
2: non riesco
0: no?
2: A dirle la rivolti a te la fai tu oppure lui dice prova a farla te io la provo a fare se mi riesce bene la sento mia la continuo a fare ce ne sono poche perché se no in realtà dico rivoltala a te cioè
0: okay,
2: la fa lui e mi dimostra che pensata funziona, però io non sempre le riesco a dire. Poi io sono molto più macchietta, più spalla, quindi non ho la necessità di chiudere una battuta, quindi per me il battutista,
0: però sei quella che la fa funzionare, cioè, nel senso, esatto, dai, esatto, tempi a lui,
2: esatto, certo, esatto. Però ci dissero sempre anche a Zeli che è il cavallo, ma non perché io debba sentirmi assolutamente, non è che mi sento meno, anzi mi sento parte integrante, però il cavallo di razza visto da, è lui che chiude con questa forza romana e questa ironia, questa,
0: no, ma che ci sia, però, che ci sia stata una compensazione, esatto, tra voi due è fuori di dubbio, altrimenti non sarebbe stata così longeva anche la collaborazione, esatto, artistica, esatto, no, a parte quella privata. Ma questo lo vediamo in tutte le coppie, da Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, da anche Laurenti con Bonolis,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì.
0: Alla fine ci sono coppie che si trovano e magari ovviamente c'è quello che sembra meno in una coppia, invece in realtà poi,
1: no,
0: forse è
1: quello che c'è di più.
2: No, a me infatti però, non ci sono mai serate dove mi dicono non hai detto la battuta, quindi a me dicono quanto sei
0: sì,
2: perché
0: sì.
2: Io in realtà anche con una a lui e do
0: certo, gli degli attacchi,
2: e a noi è diventato un ritmo serrato, anche perché
1: se lei non mi fa quel respiro io non riesco a chiudere la battuta,
2: no,
1: se lei non fa io mi blocco,
2: ma
1: spesso quando discutiamo che magari io parlo troppo gli parlo sopra, lei si ferma e io vado in panico,
2: sì, io per cazzo
1: lei mi fa gli spetti che si ferma che lei magari fa soltanto delle sfumature tipo vero, ma dai,
0: se a casa non passi la scopa elettrica questa sarà,
2: no, l'altra sera non mi ricordo cos'è successo.
1: Sì, che...
2: eravamo sul palco e mi hai detto qualcosa e mi ha infastidito.
1: Si è fermata e io non sapevo.
2: Io mi fermo perché ti dico, adesso ti dimostro. Adesso mi hai detto di tipo mai parlato sopra. Adesso sto zitta, così ti lascio tutto il
1: e
2: tempo.
1: Quindi io non trovo più
2: in panica.
1: Il tempo d'entrata, no. del cioè perdo il ritmo del pezzo.
2: E
0: pensa
2: come...
0: quanto parli a casa, che appena stai zitta, vuole panico. Dice, è successo qualcosa che non va.
1: Bravissimo.
0: Comunque,
1: bravo.
0: Altro messaggio.
2: Grazie.
0: Ciao ragazzi, sono Jessica dalla Calabria e volevo farvi complimenti perché siete bravissimi.
2: Grazie.
0: E fate tanto ridere, tra l'altro vi ho seguito in alcune piazze e mi sono divertita molto.
2: Che bello.
0: Viva le coppie che lavorano insieme. Ciao Guido, ma oggi l'onora non c'è? No, oggi l'onora mi ha lasciato da solo e sono in balia di Cristian e Barbara.
2: Oh, grazie, brava Eleonora.
0: Eleonora viene domani tranquillamente.
2: Mi ha scritto grazie Eleonora.
0: No. Sta sempre con me, no, perché noi siamo un'altra coppia che oltre a lavorare insieme vivono,
1: sì.
0: Ma porta a casa pure io il lavoro con me.
2: È un bel po' d'anni anche l'onore.
1: Sì, questa che una volta abbiamo quelle battutacce da bar, anche ginecologi spesso si portano in
0: casa.
1: Questo è proprio fortunato.
0: Fortunato, sì.
2: Terribile.
0: Sì, il lavoro è vario.
1: Beh, sì.
0: Ragazzi, allora io intanto vi devo ringraziare per essere stati qui con noi.
2: Grazie Guido.
0: Anzi, vuoi lasciarci con una chicca, un qualcosa, una battuta, una barzelletta, quello che vi pare?
2: Allora,
0: i nostri ascoltatori.
1: Una barzelletta, guarda.
2: Dai, te ne ho detto, ultimamente te ne ho detto alcune ben divertenti.
1: Facciamo
0: che
1: concorrenza,
0: si possa dire,
1: sì, facciamo concorrenza, certo. Concorrenza a altre radio, perché mi ha detto il mio amico Geppo che lavora a un'altra radio, però chi se ne frega. E, no, una meravigliosa mi ha detto ultimamente che c'è un signore anziano che la mattina si sveglia, va dalla moglie e dice: c'è un problema con la macchina. Quando freno fa un rumore strano. La moglie dice: beh, saranno le pasticche. E lei dice: dici che devo cambiarle? No, te le devi prendere perché te la macchina non ce l'hai.
2: bella
1: questa è meravigliosa. Una coppia di amici anziani si incontrano. Ragazzi, io non racconto mai barzellette, però me l'ha chiesto Guido, lo faccio. Una coppia di amici anziani si incontrano e uno dice all'altro: sono un po' preoccupato perché faccio 50 anni di nozze e non so cosa regalare a mia moglie. E lui dice: guarda, fai una cosa, io ho fatto così, ho comprato Mappamondo quando abbiamo fatto 50 anni di nozze e poi ho dato una freccetta a mia moglie, lei ha lanciato la freccetta, dove si ferma la freccetta, dove si appunta la freccetta sul Mappamondo, ti porto per 2 settimane.
2: Che bello.
1: Dice: ma che bella idea. Dopo un po' si incontrano i due amici, dice: come è andata? Abbiamo fatto 2 settimane dietro al divano. Mira di merda, scusate il termine.
2: Chiudiamo.
0: Troppo forte.
2: Bello.
0: Allora, dopo questa, visto che bella, te ne prepari un'altra. Allora, vi tengo ancora un po'.
2: Vai.
0: Andiamo un altro brano e poi ci risentiamo qui in studio con un'altra barzetta di Cristian.
2: Vai.
0: A tra poco.

0: Ed era Mambo Salentino. Mambo Salentino, noi siamo di nuovo qui in studio da Via Asiago su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Dop, trasmissione Via Asiago
0: via dop. Ti dico una cosa. Scusa. Sei chiusa, aspetta, c'hai ragione. Parla.
1: Via.
0: Nemmeno, ho aperto quello sbagliato. Eccolo qui.
2: Eccoci, Via Asiago dop.
0: Dop. C'è un'altra barzelletta, barese. Ecco. Adesso noi dobbiamo dire una cosa molto importante,
2: sì,
0: che dovete seguirci e potete seguirci su Rai Play Sound, Rai Radio Tutta Italiana e su tutti gli dispositivi DAB, ovunque voi siate. Cosa importantissima, potete anche scriverci, che siete sempre tantissimi, noi leggiamo i vostri messaggi, potete mandarci anche le note audio al 334-6045-640. Intanto ci ha raggiunto di nuovo Barbara, che se ne va in giro
2: per via Asiago dop,
0: per via Asiago dop, sì. E quindi allora diciamo, senti, ragazzi, io sono stanco, è arrivata proprio
3: diciamo.
0: Intanto, ma tu hai un'altra barzelletta per noi?
2: Ma io, guarda, io non racconto barzellette, essendo furbo, ce ne ho qualcuna puntata sul telefonino e quindi ti ho fregato.
3: Che caro paravento, cioè, guarda, veramente vedi che lui quante ne ha.
2: C'è un signore, arriva in una fattoria e vede degli animali, tra cui c'è un maiale che ha una zampetta, una zampa di legno.
3: Poverino!
2: Beh, questo qui, insomma, è curiosito, chiede al contadino, dice, ma, insomma, al gestore della fattoria, dice, ma come mai quel maiale ha una zampa di legno? Ma è perché quel maiale è molto intelligente. Pensi che una volta mio figlio è caduto nel pozzo, il maiale è corso, ha preso la corda, l'ha lanciata nel pozzo e l'ha tirato su. Cioè, complimenti. Dice, quindi molto intelligente. Un'altra volta mia moglie stava per finire sotto il trattore e lui l'ha spinta col muso e l'ha salvata dal trattore. Dice, sì, ho capito, ma non capisco perché c'ha la zampa di legno, perché una bestia così intelligente non te la può mangiare tutta insieme.
3: No,
0: è crudele questa.
2: Questa è cattiva.
3: Ma
2: però,
3: scusa, il maialino che era che salvava le vite. Ma poverino, che cattive.
0: No.
3: Vabbè, lui se le ricorda. Poi sai che ho fatto delle barzellette che è difficile tenerle a mente. Cioè, io non so, me ne raccontano tante. Però se dovessi dirti, quando tu adesso così cotta e mangiata mi dici raccontamene una, oddio, sai, vado
0: in crisi.
3: Tu no?
0: No, io sì, me le ricordo, sì, tanto, ma sono tutte barzellette che non si possono dire in radio.
2: Anch'io, ce n'ho tante che non si possono dire in radio.
0: Devo dire che la barzelletta,
3: io ne so una, posso dire da quella che racconto io sempre.
2: No, ti prego, no.
0: Il fantasma formaggino.
2: No, siamo là, siamo il livello là. È quello.
0: No, la voglio sapere, vai.
3: No, però dopo devi ridere anche,
0: Ci proviamo, abbiamo quelle risate finte.
3: Allora,
2: quando senti la partenza già capisci che barzelletta è.
3: Allora,
2: e ce ne andiamo, dai.
3: Cioè, sono delle formiche che ogni mattina costruiscono sto formicaio. Tutte le mattine si mettono lì tutte le formichine CCC a costruire. Ogni mattina passa un elefante, pam, pam,
2: capito?
3: Pam.
2: Parliamo del 1972.
3: Aspetta, dai, la sai?
0: Sì, sì. No, no, però ti prego, dillo.
3: No, basta.
0: No, vabbè, ma magari non si ascolta, lui non la sa.
3: Allora, e lui passa e schiaccia questo formicaio. Le formiche, no, ogni mattina tutte depresse, ogni mattina si vuole ricostruire questo formicaio. Dai, facciamoci. E ricostruiscono, ogni mattina passa l'elefante, pam, pam, e ammazza rompe questo formicaio. Il giorno dopo iniziano, no, sapete che c'è? Dobbiamo farci forza. Quando passa adesso l'elefante, noi faremo così, tutte unite, mentre lui arriva, ci si butteremo tutte quante addosso, così, e vedrete che lo faremo fuori. Va bene, tutte pronte? Arriva l'elefante, fa pom pom pom, tutte quante, dai ragazze, eccolo qua, buttiamoci tutte addosso. L'elefante fa, si scuote, cascano tutte le formiche, ne rimane una attaccata alla gola, e tutte quante, Armida, strangolalo.
2: Lo so. Che devi fare?
3: Mi fa ridere.
0: Mi rifai il verso, no. Come fai l'elefante?
2: Sì. Sì, ma una porta che un portone più che un elefante.
3: No, a me piace il nome, Armida.
0: Armida.
2: No, anch'io ho finito quelle edulcorate,
3: basta,
2: quelle pulite.
3: Basta.
2: Ho finito, ce n'è no, giusto una, due ubriachi.
3: Quanti messaggi ti sono arrivati su questa mia barzelletta?
2: No, nessuno.
0: Nessuno, guarda, veramente. Si è spento anche il telefono.
2: Due ubriachi che stanno a casa e uno apre il frigo e dice: ma c'è una bottiglia di vino vuota. Dice: metti che viene uno che non beve.
3: Questa non è, cioè questa, ma questa fa ridere sul tanto tempo, ma non mi ha fatto ridere, no, mi ha fatto più bella la mia.
1: Arrabbiata perché non abbiamo riso la sua battuta.
2: Armida, strangolalo.
3: Ma cosa vuoi? Questa conosco.
2: Questa faceva il paio con il fantasma formaggino,
1: sì, veramente
2: con Pierino
1: quello.
2: Aspetta che mi ricresce, quella, sì, ecco, sì, quello sì. Era il momento.
3: Che malefici, basta, vabbè.
1: Purtroppo non
3: quindi,
1: va
2: Barbara, ne sa una bellissima, poi vabbè, che adesso non si può raccontare qua, però la fa ridere, cogli l'occasione.
3: No, vabbè, ma Christian, per favore, no, vabbè, la prossima volta.
1: A microfoni spenti me la dite a me, perché mi piacciono le barzellette, anche se la barzelletta è proprio un'arte, devo dire,
2: sì.
1: No, ci sono barzellette anche molto stupide, raccontate a chi ha i tempi giusti, che ti fanno ridere.
2: Sì. E barzellette belle rovinate da chi non c'ha i tempi.
1: No, nel senso, c'erano quelle barzellette che raccontava Proietti, dette da altre persone, che veramente erano una cosa pietosa.
2: Sì. Ma anche perché non sono barzellette di grandi finali, sono tutte di interpretazione.
1: Hanno dei propri tempi giusti, le pause che faceva Proietti, prendevano la barzelletta unica.
3: Quindi, vedi.
2: Poi è.
3: Io non le so, vabbè.
2: È un'arte,
3: Non mi guardare così, non me la posso dire.
2: Però no, noi solitamente. No, ce n'è una mezza, te la dico questa perché questa è molto molto bella e si può dire,
3: sei pronto con la sigla?
2: C'è un tizio,
1: no, voglio sentirla proprio.
2: C'è un tizio che va a fare la visita della prostata, è molto preoccupato, quindi arriva un po' imbarazzato, si toglie i pantaloni e dice al dottore: dottore, dove metto i miei pantaloni? E dice: là, vicino ai miei.
3: Basta. Chiudiamo la sigla, pronto con la sigla.
1: Direi che su questa possiamo andare con un altro brano, ci salutiamo. Allora io intanto ringrazio Barbara e Christian per essere stati qui con noi.
2: Grazie a tutti.
1: Mi raccomando, ragazzi, Guido, quando volete tornate tranquillamente.
3: Chi è che sta sentendo?
2: Aiutate, parte da un vocale.
3: No, è partito un vocale, ma
2: vocale.
3: No, vabbè.
1: Niente,
3: vi aspettiamo nelle piazze, nei teatri, dove volete.
2: Oh, possiamo dire dove siamo prossimamente?
1: Certo.
3: Allora, domani sera saremo con... Domani sera? Lo dico?
2: Sai dove? Lo sai dove?
3: Sì. All'Apple Beach saremo,
2: amici
3: a Latina, sul lungomare di Latina, in uno stabilimento molto bello. Saremo in compagnia di Martufello e di Rocco Borsalino, illusionista
2: ipnotico.
3: E poi saremo domenica sera saremo al teatro di Bleso a Tivoli, in compagnia di una cantante stratosferica romana, forse tu conoscerai, Bebba Albanesi, e con Marco Capretti, un altro grande comico. Quindi
2: e
3: saremo con la conduzione di Francesco Fiorini, quindi il figlio di Lando Fiorini.
2: Perché
3: noi domenica sera saremo al Puff sotto le stelle, quindi sarà uno spettacolo che sarà un mix tra comicità e musica, quindi Bebba Albanesi, Marco Capretti, sequestratori e Francesco Fiorini.
1: Bellissimo, ragazzi, tutto il meglio che può capitarvi, lo auguriamo, di Radio Italiana, e quando volete prossimamente chiamateci, veniteci a trovare.
2: Ma perché no? Ma perché
3: quando vuoi.
2: Si sta pure freschi qua.
3: Grazie a te, Guido.
2: Grazie a tutti. Grazie, Guido, ciao.
3: Buona serata,
1: alla prossima.
4: Tutta italiana, tutto l'anno.

E io The Rock Hunt, articolo 31, sono le nostre, no? Il brano che abbiamo appena sentito. Peyote, Rocco Hunt, articolo 31, abbiamo appena sentito, sono veramente, veramente una forza della natura. Sono stati con noi Barbara e Christian che hanno divertito la nostra diretta. Noi siamo quasi in chiusura, intanto io tra poco mettiamo un altro brano, stavolta ci sentiamo Gianni Morandi, Un mondo d'amore, torniamo in studio e ci salutiamo per soltanto per oggi, ma vi ricordo che da domani dalle 16 siamo di nuovo insieme e iscriveteci al 334 60 45 640. Mi raccomando, intanto ho arrivato un messaggio: puntata super divertente, grande Guido, un abbraccio da tutti, da Anthony. Grazie Anthony, un abbraccio anche a te, non vedo l'ora di incontrarci e ci facciamo un'altra serata lì ad Ostia, mi raccomando, ci vediamo presto, un abbraccio. E adesso Gianni Morandi.

0: Ed era Gianni Morandi. Gianni Morandi, sempre un mito, un mito. Bellissima questa canzone, riporta indietro ai ricordi, a tanti ricordi. Ragazzi, noi siamo in chiusura, mi raccomando, oggi siete stati tantissimi a scriverci, sono stato molto contento e vi ringrazio sempre con il cuore. Un ringraziamento a Rai Radio Tutta Italiana e da Rai Radio Tutta Italiana a tutti voi per la nostra trasmissione radioattivi che è in onda tutti i giorni dalle 16 alle 18. Mi raccomando, sempre in diretta, sempre con voi, sosteneteci, stateci vicini e raccontateci tutto quello che fate, curiosità. Avremo ancora tantissimi ospiti, mi raccomando, seguiteci. E visto, se vi è piaciuta la puntata di oggi basata sulla comicità, fatecelo sapere, perché sicuramente ci sono altre novità in arrivo anche in questo senso. Non parliamo soltanto di musica, ma anche un po' di attualità, di cultura e in questo senso anche di cinema, teatro e comicità. Anche se avete delle domande da porci sulla differenza tra la comicità delle varie regioni, no? Delle parti dialettali, quindi fatecelo sapere, che è una cosa che mi ha incuriosito molto e mi piacerebbe approfondire. Io intanto vi ringrazio, vi do un grandissimo abbraccio e vi aspetto domani alle 16 qui su Radioattivi con Guido Faro. Ciao!
1: Tutta Italiana.

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 8 luglio. Ancora prevalenza di cielo sereno, ma persiste l'instabilità pomeridiana lungo i rilievi centro-meridionali, con rovesci e temporali soprattutto tra Abruzzo, Lazio, Molise, Campania e Basilicata. Cielo al più velato al settentrione, con bassa probabilità di isolati piovaschi solo a ridosso dell'arco alpino orientale. Temperature minime in aumento al centro-sud, con valori che localmente saranno anche superiori ai 23 gradi, massime con punte tra i 36 e i 37 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne. Venti deboli o moderati, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, infatti i mari saranno prevalentemente poco mossi. Mossi solo canale di Sardegna e Ionio meridionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Andate tutti via. Rimanga solo il violino.
1: Scusami, come,
2: perché?
0: Perché non me lo posso permettere.

nascosi il nostro cuore sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un

aprirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Saint Creek.

Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla classifica dei dischi caldi, la Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Ovviamente parliamo di canzoni o soltanto italiane e delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Prima di partire dalla 20ª posizione diamo anche un'occhiata alle posizioni dalla 31 alla 20ª, perché abbiamo in 31ª posizione appunto Romantica di Ultimo. Questa è stata la settimana del grande evento di Ultimo, e comunque Romantica rimane in 31ª posizione, per dire che Ultimo è veramente un fenomeno che va al di là di ogni tipo di classifica, anche se il suo album è primo nella classifica Fimi. 27ª posizione Hit Parade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, pubblicata da pochissimo, dal 19 giugno. In discesa anche Canzone estiva di Annalisa, La testa gira, in 26ª e 25ª posizione. In discesa in 23ª posizione Al mio paese, New Entry, 22ª posizione anche nella playlist di Rai Radio Tutta Italiana, l'ultima canzone di Giulio con Biagio Antonacci. Sale invece Mamma non mamma di Madame, pubblicata il 19 giugno, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione con Cattive abitudini di Mace Salmo e Colapesce.

19ª posizione per una canzone pubblicata il 5 giugno, sale leggermente Baby Kane con Tuca Macarena.

E arriviamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi. Dito nella piaga è stata più volte ospite di Disco Rai proprio in questa lunghissima stagione. Una canzone pubblicata per quest'estate, il titolo non è assolutamente estivo, è Businessman anzi, ed è stata pubblicata il 5 giugno e lieve flessione alla 18ª posizione.

17ª posizione invece per un Achille Lauro che ha avuto una grossissima spinta dai suoi live negli stadi e adesso insomma scende leggermente nella classifica delle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Radio Deiter del 1 maggio Comuni Immortali e invece in questo caso siamo alla 17ª posizione sempre con Achille Lauro.

13ª posizione, sempre in calo e sempre con una canzone pubblicata il 1º maggio dal nostro amato Fulminacci, ed è Maledetto Me.

per questa 15ª posizione della classifica dei dischi caldi, le canzoni più trasmesse dalle radio italiane, si sono uniti Alessandro Leotti, Andrea Bonomo, Lorenzo Buso e Shade come autori di questa IPAO, però anche no, un altro tormentone di J-Ax.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: 14ª posizione per un artista data già sul palco di Sanremo più di qualche volta, ma per il momento ancora non l'ha calcato, e siamo alla 14ª posizione, lieve discesa, con White Girl Wasted di Anna.

0: una settimana che vede tanti artisti in discesa, succede anche a J-Ax con Hippie Yayo, perché anche no, un altro dei suoi tormentoni stile country, pubblicato il 29 maggio, questa settimana lo troviamo in 13ª posizione.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: La dodicesima posizione dei dischi caldi di questa settimana è un po' una sorpresa, con Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, in realtà una coppia molto amata e una canzone interessante, perché sono suoni che vanno di moda adesso ma con tante sfumature e innovazioni, questo coro veramente molto bello, un radio date recentissimo 12 giugno, sono in calo in questo momento in dodicesima posizione.

e arriviamo alla prima posizione, in realtà undicesima della classifica, prima posizione per i dischi caldi, in lieve discesa Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, che però raggiunge appunto la posizione top, la posizione massima della classifica dei dischi caldi. Ovviamente vi ricordiamo anche la classifica, la top 10, dalla decima alla prima posizione, che va in onda sempre qualche ora di distanza rispetto alla classifica dei dischi caldi, ma comunque rimanete collegati su Rai Radio Tutta Italiana, dove gireranno spessissimo queste top week, le hit della settimana, le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

muoviti un po', rovescia la testa, e finché si può, giocala tutta la tua festa. E muoviti un po', ingrana la marcia, vuoi togliere o no dalle radici la tua quercia. Lasciati dietro questa pattumiera, la vita è come un viaggio in mongolfiera.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Bentornati alla Top Week, le hit di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. In questo caso siamo alla top 10, dalla decima alla prima posizione. Andiamo a scoprire che movimenti ci sono stati. Prima di tutto diciamo che si delineano le canzoni più importanti di questa estate, perché iniziano a consolidarsi le loro presenze in classifica e quindi iniziamo a capire quali sono le vere tendenze di questa estate. Di insomma pubblicazioni, poi nei prossimi giorni ce ne saranno non molte perché il grosso è già stato editato e quindi si rafforzano quelle che sono veramente le hit dell'estate. Vedrete che c'è ancora qualche sorpresa, soprattutto in vetta. Allora, decima posizione, iniziamo con una canzone molto ma molto amata e soprattutto molto usata anche nei social. Parlo di Jovanotti con Alfa, decima posizione, una canzone pubblicata il 22 maggio, quindi resiste bene con buon vento.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo,

alla posizione sale, incredibilmente, ma è un artista amatissimo e soprattutto sicuramente conosciuto grazie al Festival di Sanremo 2026. Parlo di Saif e la canzone è Buona Domenica.

0: economica.
1: Dalla prima posizione scende all'ottava posizione Cabana di Irama. Come vedete, insomma, veramente queste hit sono molto fluide, ancora non c'è una canzone in testa che rimane nel corso delle settimane. Comunque sempre nella top 10 parliamo di Cabana di Irama.

banale e convince sempre di più questa canzone non banale, non scontata, soprattutto non estiva, ma molto amata, anche molto sofisticata, e quindi ci piace molto trasmetterla anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Parlo dell'accoppiata Angelina Mango con Marco Mengoni, Che voci con Canto d'amore.

sesta posizione, una Noemi che sorprende con questa canzone che sta convincendo in realtà e che rimane salda in sesta posizione, anzi cresce questa settimana con Tu cosa fai questa sera.

adesso per tre posizioni tutte canzoni che crescono e, come vi dicevo, stanno veramente caratterizzando quest'estate 2026. In quinta posizione Francesco Gabbani con l'ottimo successo Summer Funk, un radio date dell'8 maggio, e quindi siamo a 2 mesi di permanenza in classifica, veramente un ottimo risultato per Francesco Gabbani.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottimo risultato anche per Gaia, che è stabile con una canzone che rappresenta molto i suoni da lei amati, scritta con il leader dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti. Parlo di Bossa Nostra. Lei è Gaia.

E quindi arriviamo al podio, un podio diverso rispetto alla scorsa settimana e che rappresenta veramente le tendenze di questa settimana. Terza posizione, sale moltissimo questa settimana, Partenope di Merkel Cremon con Serena Brancale e The Colors, una canzone sulla quale abbiamo puntato molto perché insomma c'è bravura e divertimento, pubblicata il 5 giugno, sale moltissimo questa settimana, è Partenope.

stabile nella seconda posizione di questa top 10 delle classifiche dei dischi più ascoltati dalle radio e trasmessi dalle radio italiane, in seconda posizione, e loro sono dei veri e propri leader di classifica, ma andate a vedere poi dall'anno prossimo anche i loro concerti live, perché c'è grande divertimento e grandissima partecipazione. Pinguini Tattici Nucleari, Sorri Scusa, Lo Siento.

Saliamo in vetta, in questo caso prima posizione con un artista che insomma è abituato nelle ultime settimane a ricoprire questo ruolo anche nella classifica FIMI con un'altra canzone che ha portato al Festival di Sanremo, e parlo di Ossessione. Il suo ultimo album è Amatore, ma insomma è anche molto ma molto amato dal pubblico. Amatore, tra l'altro il suo cognome vero, Gennaro Amatore si chiama questo artista, lo conoscete tanti come Samurai J, è un amico di Disco Rai, ma torna in vetta alle classifiche, in questo caso la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, con Flamenco Paranoia. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

domenica. Mia madre prima di andare ha detto: mi raccomando, non diventare mai le ferite che ti fanno. Ricorda, se un cuore da tanto, allora è un cuore salvo, copriti forte.

0: Che noia qui al bar, che noia la sera mettersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso. Fra sospiro, un lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
1: L'infelicità.
0: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante. Dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa.

0: ma il più simpatico che ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera vedersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera. Non c'è salti vin qui ogni sera, se ci paro non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia.
1: Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia,
0: ma è più simpatico che ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera vedersi qui al bar. In saletta i rasterramino, puntuali soli dalle 9, sempre i soliti, mai facce nuove. Dio che noia la sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare non mi molla, continua a fissare finché crollo e non prendo un caffè.

Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente l'appuntamento per ricordare un anno di successi musicali e di eventi qui su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi 1988, l'11 aprile il film L'ultimo imperatore, diretto da Bernardo Bertolucci, si aggiudicava ben 9 premi Oscar. Triste evento il 28 agosto. Nella città tedesca di Ramstein, 3 aerei delle Frecce Tricolori italiane si scontrano in aria durante un'evoluzione. Uno di questi si abbatte sulla folla, causando purtroppo circa 60 vittime. Presidente degli Stati Uniti, il 9 novembre diventa George W. Bush, il 41esimo presidente. Mentre in Italia l'estate del 1988 venne caratterizzata dall'invasione sulle spiagge della mucillagine sulle coste adriatiche. Film usciti quell'anno, alcuni dei più importanti: Nuovo Cinema Paradiso, Rain Man, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Frantic, Trappola di cristallo e Il piccolo diavolo di Benigni. Ci lasciavano nel 1988 Enzo Tortora, il celebre personaggio televisivo, era il 18 di maggio. Giorgio Almirante, il politico, fondatore del Movimento Sociale Italiano, il 22 di maggio. Giuseppe Saragat, ex presidente della Repubblica, moriva l'11 giugno del 1988. E il 14

11 agosto anche il grande Enzo Ferrari, costruttore automobilistico naturalmente dell'omonima casa automobilistica. Nasceva invece il 5 agosto del 1988 la nuotatrice Federica Pellegrini. Parliamo di Sanremo. Primo posto quell'anno, vinceva Sanremo nel 1988, Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Al secondo posto la melodia di Toto Cutugno, Eterno secondo con Emozioni. E al terzo posto il nostro Luca Barbarossa con L'amore rubato. E adesso un'ora dedicata ai successi da classifica, i più venduti singoli, più venduti in Italia nel 1988.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.